0: La macchina del tempo. La macchina del tempo. Gli evergreen che hanno affascinato intere generazioni.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima.

Allora spiegami perché mi tormento, perché non ha più senso quello che ho. Com'è che ancora adesso rischio l'infarto? Se vedo un Y10, 11, fermo con la mano, 12.

0: La macchina del tempo. La macchina del tempo. Gli evergreen che hanno affascinato intere generazioni.
1: I kinda keep asking myself,

Emergenza sul volo Dubai-Tel Aviv, atterrato in Arabia Saudita, feriti due piloti. La compagnia conferma una lite in cabina, ma precisa: cause ancora sconosciute. Inflazione nuovamente in Italia, settembre raggiunge il 4,2%, il massimo da 3 anni. Antisemitismo e via libera della Commissione della Camera al disegno di legge, partiti divisi. Ussica, nuove prospettive di indagine dopo la disponibilità della Francia a consegnare documenti. Sicurezza sul lavoro, 2 operai morti tra Ancona e il Milanese, un altro è gravissimo. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Un bambino è morto in un attacco con missili e droni che nella notte ha colpito la regione di Kiev. Il corpo è stato recuperato tra le macerie di un'abitazione a Vyshgorod, a pochi chilometri dalla capitale ucraina. Secondo il capo dell'amministrazione regionale, 3 persone sono state estratte vive e trasportate in ospedale. Tra loro c'è un altro bambino che ha riportato un grave trauma cranico, feriti anche un uomo e una donna. Esplosioni sono state segnalate durante la notte anche a Kiev, mentre l'aeronautica ucraina annunciava l'arrivo di missili balistici.
2: Il nuovo aumento in arrivo per la bolletta elettrica dei clienti vulnerabili serviti in maggior tutela. L'ARERA ha annunciato per il quarto trimestre un incremento del 37,3% rispetto ai 3 mesi precedenti. La misura riguarda circa 3 milioni di utenze. Sul mercato libero intanto si confrontano le offerte delle compagnie. Eni propone attraverso Plenitude uno sconto del 30% sui corrispettivi luce e gas rispetto alla propria principale offerta a prezzo fisso, con prezzo bloccato per 2 anni, adesioni dal 1 al 24 ottobre. Enel e A2A rivendicano la convenienza delle proprie proposte. Da Praga, Giorgia Meloni invita gli operatori che possono farlo a contribuire al contenimento dei rincari.
1: Il governo difende la scelta di mantenere aperti i rapporti con Egitto sul caso di Giulio Regeni. Giorgia Meloni afferma che la richiesta di verità e giustizia della famiglia è anche quella dell'esecutivo. Secondo la Presidente del Consiglio, interrompere i canali politici e diplomatici rischierebbe di allontanare quell'obiettivo. Le opposizioni chiedono che Antonio Tajani riferisca al Senato sulle iniziative italiane dopo la sentenza. Il ministro degli esteri si dice disponibile a intervenire in Parlamento. I difensori dei 3 agenti egiziani condannati a 10 anni per sequestro di persona preparano il ricorso. Il verdetto, che non ha attribuito responsabilità per omicidio, non è definitivo.
2: La cronaca: 2 computer e una memoria elettronica sono stati consegnati agli investigatori nell'inchiesta sulle donne avvelenate con la ricina a Pietracatella in Molise. Li ha messi a disposizione Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, dopo le perquisizioni effettuate ieri negli immobili utilizzati dalla famiglia e nei suoi studi professionali. Gli accertamenti puntano anche sui contenuti digitali dei locali. Sono stati acquisiti documenti, materiale informatico ed effetti personali della moglie. Gli investigatori ribadiscono che Di Vita non è indagato. Il suo avvocato conferma la piena collaborazione con la magistratura. La procura di Larino procede contro ignoti per il duplice omicidio della madre e della figlia morte nel dicembre scorso.
1: E infine lo sport, il calcio. Il Manchester City è stato ritenuto responsabile di gravi violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Il giudizio arriva da una commissione indipendente e riguarda le stagioni comprese tra il 2009-2010 e il 2017-2018. Secondo la ricostruzione della commissione, il club avrebbe utilizzato contratti fittizi e finanziamenti mascherati per aumentare artificialmente i ricavi e ridurre i costi. La società respinge le conclusioni, ribadisce la propria innocenza e annuncia appello. Il termine per presentarlo il 2 ottobre. Nessuna sanzione è stata ancora decisa, eventuali provvedimenti arriveranno dopo la conclusione della fase di ricorso. E questa era l'ultima notizia, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 6:04.

e tu sei in piedi dalle sei. Tu stai pescando e io stanotte ho amato chissà chi. Ho la camicia fuori e sono qui. Ti leggo dentro agli occhi, figlio mio, come ti va?

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 1 ottobre si festeggia Santa Teresa. Oggi è la giornata internazionale delle persone anziane. Il proverbio del giorno è: ottobre, o bello o piovoso, vino e cantina da sera a mattina. Ed ora l'oroscopo della Sibilla. Ariete, dalla bilancia a Mercurio, proseguendo con la sua orbita opposta, potrebbe causarvi alcune incomprensioni e qualche fastidioso equivoco. Misurando le parole, cercando di non essere troppo impulsivi, tutto si risolverà senza lasciare strascichi. Toro, la luna nel segno crea antipatici dissapori con Venere e voi vivrete una giornata un po' troppo su di giri, piena di nervosismo e suscettibilità. Tanti gli impegni da assolvere, ma avrete la capacità di portare a termine le incombenze al meglio. Gemelli, rendendovi più disponibili con gli altri, aprendo il vostro cuore, il mondo vi sembrerà più bello, anche se in verità è lo stesso di sempre. Prima di buttarvi in nuove imprese, cercate di sistemare una volta per tutte le questioni lasciate in sospeso. Cancro, eviterete di raccontare storie ad un amico perché coscienti che potrebbe crearvi problemi a non finire. Sarete più limpidi e soprattutto leali. Con l'appoggio del generoso Giove, convenienti occasioni di shopping vi risolleveranno il morale. Leone, con la luna contro l'atmosfera sarà inquieta. Se non calibrate il senso critico, rischiate di rendervi poco simpatici e quindi di essere lasciati da parte. Fate leva sul vostro buonsenso e godetevi i piacevoli risultati di una ristabilita tranquillità. Vergine, con le stelle di oggi, le questioni che state portando avanti vi daranno una bella soddisfazione e in prospettiva andranno anche meglio. Approfittate di questo periodo per realizzare ciò che è in sintonia con le vostre più alte aspirazioni. Bilancia, giornata favorevole all'amore, con Venere in Leone sdrammatizzerete i problemi e riuscirete a offrire e ricevere tenerezza e complicità. Lasciate da parte le beghe, dite di sì ai romantici progetti del partner e vi sentirete protetti ed appagati. Scorpione, la luna contro renderà la giornata agitata. Districatevi per venirne a capo e portate un salutare cambiamento alla solita routine quotidiana. Provate a riscoprire la bellezza delle cose semplici, come una bella chiacchierata con un caro amico. Sagittario, vi trovate alle prese con intoppi professionali di cui avreste volentieri fatto a meno? Liberatevi dai vincoli troppo stretti con colleghi poco conscienziosi. Ritagliatevi spazi di autonomia per esprimere ed imprimere al meglio il vostro stile lavorativo. Capricorno, utilizzate la vostra serietà ed essenzialità per distinguere le proposte interessanti da quelle poco affidabili che vi verranno prospettate. Plutone nel segno promette impulso alle idee e alla creatività per realizzare dei progetti importanti. Acquario, con la luna di traverso di oggi o vi rassegnate o trascorrerete una giornata nuvolosa oppure vi darete uno scossone o ancora vi deciderete a cambiare atteggiamento. Tenete conto che la mente è come un computer, ma senza consapevolezza è come una lanterna senza olio. Pesci, mischiare la vita privata con quella professionale non sempre si rivela vantaggioso, perché può condizionare pesantemente le vostre scelte. È bene evitare di concludere affari con degli amici. Fate attenzione a tenere ben separati i due ambiti.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Emergenza sul volo Dubai-Tel Aviv, atterrato in Arabia Saudita, feriti due piloti. La compagnia conferma una lite in cabina, ma precisa, cause ancora sconosciute. Inflazione nuovamente in Italia, settembre raggiunge il 4,2%, il massimo da tre anni. Antisemitismo e via libera della Commissione della Camera al disegno di legge, partiti divisi. Ussica, nuove prospettive d'indagine dopo la disponibilità della Francia a consegnare documenti. Sicurezza sul lavoro, due operai morti tra Ancona e il Milanese. Un altro è gravissimo, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Un bambino è morto in un attacco con missili e droni che nella notte ha colpito la regione di Kiev. Il corpo è stato recuperato tra le macerie di un'abitazione a Vyshgorod, a pochi chilometri dalla capitale ucraina. Secondo il capo dell'amministrazione regionale, 3 persone sono state estratte vive e trasportate in ospedale. Tra loro c'è un altro bambino che ha riportato un grave trauma cranico. Feriti anche un uomo e una donna. Esplosioni sono state segnalate durante la notte anche a Kiev, mentre l'aeronautica ucraina annunciava l'arrivo di missili balistici.
2: Nuovo aumento in arrivo per la bolletta elettrica dei clienti vulnerabili serviti in maggior tutela. L'ARERA ha annunciato per il quarto trimestre un incremento del 37,3% rispetto ai 3 mesi precedenti. La misura riguarda circa 3 milioni di utenze. Sul mercato libero intanto si confrontano le offerte delle compagnie. Eni propone attraverso Plenitude uno sconto del 30% sui corrispettivi luce e gas rispetto alla propria principale offerta a prezzo fisso, con prezzo bloccato per 2 anni, adesioni dal 1 al 24 ottobre. Enel e A2A rivendicano la convenienza delle proprie proposte. Da Praga, Giorgia Meloni invita gli operatori che possono farlo a contribuire al contenimento dei rincari.
1: Il governo difende la scelta di mantenere aperti i rapporti con Egitto sul caso di Giulio Regeni. Giorgia Meloni afferma che la richiesta di verità e giustizia della famiglia è anche quella dell'esecutivo. Secondo la Presidente del Consiglio, interrompere i canali politici e diplomatici rischierebbe di allontanare quell'obiettivo. Le opposizioni chiedono che Antonio Tajani riferisca al Senato sulle iniziative italiane dopo la sentenza. Il ministro degli esteri si dice disponibile a intervenire in Parlamento. I difensori dei 3 agenti egiziani condannati a 10 anni per sequestro di persona preparano il ricorso. Il verdetto, che non ha attribuito responsabilità per omicidio, non è definitivo.
2: La cronaca: 2 computer e una memoria elettronica sono stati consegnati agli investigatori nell'inchiesta sulle donne avvelenate con la ricina a Pietracatella in Molise. Li ha messi a disposizione Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, dopo le perquisizioni effettuate ieri negli immobili utilizzati dalla famiglia e nei suoi studi professionali. Gli accertamenti puntano anche sui contenuti digitali dei locali. Sono stati acquisiti documenti, materiale informatico ed effetti personali della moglie. Gli investigatori ribadiscono che Di Vita non è indagato. Il suo avvocato conferma la piena collaborazione con la magistratura. La procura di Larino procede contro ignoti per il duplice omicidio della madre e della figlia morte nel dicembre scorso.
1: E infine lo sport, il calcio. Il Manchester City è stato ritenuto responsabile di gravi violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Il giudizio arriva da una commissione indipendente e riguarda le stagioni comprese tra il 2009-2010 e il 2017-2018. Secondo la ricostruzione della commissione, il club avrebbe utilizzato contratti fittizi e finanziamenti mascherati per aumentare artificialmente i ricavi e ridurre i costi. La società respinge le conclusioni, ribadisce la propria innocenza e annuncia appello. Il termine per presentarlo il 2 ottobre. Nessuna sanzione è stata ancora decisa, eventuali provvedimenti arriveranno dopo la conclusione della fase di ricorso. E questa era l'ultima notizia, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 1 ottobre si festeggia Santa Teresa. Oggi è la giornata internazionale delle persone anziane. Il proverbio del giorno è: ottobre, o bello o piovoso, vino e cantina da sera a mattina. Ed ora l'oroscopo della Sibilla. Ariete, dalla bilancia a Mercurio, proseguendo con la sua orbita opposta, potrebbe causarvi alcune incomprensioni e qualche fastidioso equivoco. Misurando le parole, cercando di non essere troppo impulsivi, tutto si risolverà senza lasciare strascichi. Toro, la luna nel segno crea antipatici dissapori con Venere e voi vivrete una giornata un po' troppo su di giri, piena di nervosismo e suscettibilità. Tanti gli impegni da assolvere, ma avrete la capacità di portare a termine le incombenze al meglio. Gemelli, rendendovi più disponibili con gli altri, aprendo il vostro cuore, il mondo vi sembrerà più bello, anche se in verità è lo stesso di sempre. Prima di buttarvi in nuove imprese, cercate di sistemare una volta per tutte le questioni lasciate in sospeso. Cancro, eviterete di raccontare storie ad un amico perché coscienti che potrebbe crearvi problemi a non finire. Sarete più limpidi e soprattutto leali. Con l'appoggio del generoso Giove, convenienti occasioni di shopping vi risolleveranno il morale. Leone, con la luna contro l'atmosfera sarà inquieta. Se non calibrate il senso critico, rischiate di rendervi poco simpatici e quindi di essere lasciati da parte. Fate leva sul vostro buonsenso e godetevi i piacevoli risultati di una ristabilita tranquillità. Vergine, con le stelle di oggi le questioni che state portando avanti vi daranno una bella soddisfazione e in prospettiva andranno anche meglio. Approfittate di questo periodo per realizzare ciò che è in sintonia con le vostre più alte aspirazioni. Bilancia, giornata favorevole all'amore, con Venere in Leone sdrammatizzerete i problemi e riuscirete a offrire e ricevere tenerezza e complicità. Lasciate da parte le beghe, dite di sì ai romantici progetti del partner e vi sentirete protetti ed appagati. Scorpione, la luna contro renderà la giornata agitata. Districatevi per venirne a capo e portate un salutare cambiamento alla solita routine quotidiana. Provate a riscoprire la bellezza delle cose semplici, come una bella chiacchierata con un caro amico. Sagittario, vi trovate alle prese con intoppi professionali di cui avreste volentieri fatto a meno? Liberatevi dai vincoli troppo stretti con colleghi poco conscienziosi. Ritagliatevi spazi di autonomia per esprimere ed imprimere al meglio il vostro stile lavorativo. Capricorno, utilizzate la vostra serietà ed essenzialità per distinguere le proposte interessanti da quelle poco affidabili che vi verranno prospettate. Plutone nel segno promette impulso alle idee e alla creatività per realizzare dei progetti importanti. Acquario, con la luna di traverso di oggi o vi rassegnate o trascorrerete una giornata nuvolosa oppure vi darete uno scossone o ancora vi deciderete a cambiare atteggiamento. Tenete conto che la mente è come un computer, ma senza consapevolezza è come una lanterna senza olio. Pesci, mischiare la vita privata con quella professionale non sempre si rivela vantaggioso, perché può condizionare pesantemente le vostre scelte. È bene evitare di concludere affari con degli amici. Fate attenzione a tenere ben separati i due ambiti.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

0: Non so se riavrei.
1: Caro prezzi, l'Italia chiede più flessibilità all'Europa per sostenere famiglie e imprese. Il volo Dubai Tel Aviv, i passeggeri arrivati a destinazione, sospesi per 6 giorni i collegamenti fra Dubai e con Israele. Controlli alle frontiere, nuova proroga italiana, Madrid risponde. Legge elettorale attesa oggi alla Camera, il voto sulle pregiudiziali, rivolta nel carcere di Pisa, intervengono i negoziatori. Vittorio Sgarbi ricoverato al Gemelli, poi lo sport, questo molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del Notiziario, non mancata tra poco. Di nuovo.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovate all'ascolto. Dalla redazione, il governo italiano chiede all'Unione Europea maggiori margini di bilancio per affrontare la crisi energetica e sostenere famiglie e imprese. La Commissione ha confermato di aver ricevuto una lettera congiunta d'Italia e Repubblica Ceca. L'iniziativa arriva dopo i dati preliminari dell'ISTAT. A settembre l'inflazione italiana è salita al 4,2%, spinta soprattutto dall'energia. Giorgia Meloni vuole che l'aumento dei prezzi venga considerato nel calcolo dei vincoli europei sul deficit. Intanto l'esecutivo prepara il documento programmatico di finanza pubblica atteso nelle prossime ore. Le opposizioni chiedono interventi più incisivi per difendere il potere d'acquisto degli stipendi.
2: Sono arrivati a Tel Aviv con un aereo sostitutivo i passeggeri del volo Fly Dubai, costretto ieri a un atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita. Secondo le ricostruzioni, il copilota avrebbe aggredito il comandante e tentato di far precipitare il velivolo. A fermarlo sono intervenuti alcuni passeggeri e piloti fuori servizio presenti a bordo. Israele parla di un tentato attacco terroristico e ha sospeso per 6 giorni i collegamenti della compagnia. Fly Dubai invita però ad attendere l'esito delle indagini prima di trarne conclusioni sul momento. L'aereo era riuscito ad atterrare in sicurezza a Tabuk.
1: Proseguono i controlli sui collegamenti aerei marittimi tra Italia e Spagna. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha disposto una nuova proroga di 15 giorni delle verifiche sui viaggiatori provenienti dalla Spagna. Il Viminale motiva la decisione con il permanere delle criticità legate alla crisi migratoria di Ceuta. Madrid ha risposto annunciando un'analoga estensione per reciprocità. I controlli spagnoli riguardano i passeggeri di paesi terzi in arrivo dall'Italia via mare e in aereo. La decisione arriva alla vigilia del confronto europeo tra i ministri della giustizia e degli interni sulla gestione delle frontiere e dei flussi migratori.
2: La riforma della legge elettorale affronta oggi un nuovo passaggio alla Camera. In tarda mattinata è atteso il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni, cioè sulle contestazioni alla conformità del testo alla Costituzione. Lo scrutinio può essere segreto se richiesto. Il provvedimento è alla terza lettura, dopo le modifiche introdotte dal Senato, comprese quelle sulle preferenze. Secondo il calendario indicato, la prossima settimana dovrebbe proseguire l'esame degli articoli. Il voto finale al scrutinio segreto è previsto tra il 7 e l'8 ottobre. Tempi e modalità restano al centro del confronto tra maggioranza e opposizioni.
1: Tensione nel carcere di Pisa, dove dalla serata di ieri decine di detenuti hanno dato vita ad una rivolta. Secondo le prime ricostruzioni, la protesta sarebbe scoppiata dopo il ritrovamento di microspie nelle celle. Alcuni reclusi hanno trasmesso immagini in diretta su TikTok utilizzando telefoni detenuti illegalmente. Sono stati segnalati scontri con gli agenti. All'interno dell'istituto sono intervenute ambulanze. Da Roma sono arrivati i negoziatori della polizia penitenziaria per cercare di far cessare la protesta. Il sindacato UIL denuncia il sovraffollamento della struttura e la carenza di personale, chiedendo interventi urgenti sul sistema carcerario.
2: Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. La conferma del ricovero è arrivata dallo stesso ospedale ed è stata diffusa nella notte. Secondo quanto riferito invece dal sito Il Graffio, il critico d'arte ed ex deputato sarebbe in terapia intensiva in gravi condizioni.
1: Infine allo sport, il calcio. Diana Bianchetti si è dimessa dall'incarico di capodelegazione della nazionale italiana. La decisione arriva dopo le dichiarazioni del ministro per lo sport Andrea Bodi e le polemiche sullo suo ruolo nelle istituzioni sportive. L'ex campionessa olimpica di scherma, vicepresidente del CONI, rivendica la correttezza del proprio operato e spiega di voler proteggere la squadra dalle tensioni. Bianchetti ringrazia il commissario tecnico, giocatori e lo staff per l'accoglienza ricevuta. Il suo incarico con gli azzurri era stato annunciato nel mese di agosto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:04.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: Buon giovedì amici, noi ci siamo puntuali, anche oggi parte la nostra trasmissione Radio Web Magazine di Tecnologia e ci sono molte novità da segnalare in questa puntata, quindi mi raccomando state con noi. Ho una piccola parentesi anche sul piano, diciamo, legislativo, sono cambiate un pochettino di cose, ce ne occuperemo all'interno delle nostre trasmissioni, state qua.
5: Scrivo a notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda,

Ebbene sì, amici, manco a dirlo, oggi si parla di intelligenza artificiale, soprattutto con GPT-6 Astra. Ecco, è servito per decifrare un messaggio radio inviato dai tedeschi durante la Prima Guerra Mondiale. Questo è uno dei 50 messaggi che erano cifrati senza soluzione, che sono stati elencati su un blog scientifico. E questo, ecco, conferma le eccellenti capacità del nuovo modello che è stato annunciato da OpenAI all'inizio di questo mese. Beh, durante la Prima Guerra Mondiale le comunicazioni radio, diciamo che venivano cifrate con dei sistemi manuali, la macchina Enigma che è stata usata durante la Seconda Guerra Mondiale. Ecco, negli ultimi mesi della guerra i militari tedeschi hanno sfruttato un cifrario manuale denominato ADFGVX per lo scambio dei messaggi radio tra la Germania e gli avamposti nei Balcani, nel Mar Nero e Medio Oriente. Beh, ogni lettera, diciamo così, indicava una riga e una colonna di una tabella 6x6, diciamo che contiene poi tutte le lettere dell'alfabeto, i numeri da 0 a 9, la parola chiave, usando AUS come parola chiave dove si ottiene la tabella. La parola, ad esempio, Luca, ecco, potrebbe essere cifrata come FFAFDDAX. Ovviamente, cambiando la parola chiave, si ottiene una tabella differente e un altro risultato finale. Beh, c'era uno dei 22 messaggi radio che non erano stati ancora decifrati, inviati dai tedeschi durante la Prima Guerra Mondiale. GPT-6 Astra quindi ha scoperto che la parola chiave usata dai tedeschi era Truppenverschwung. Penso di aver letto bene, insomma, non sono bravo di tedesco. Come spiegato poi da questo ricercatore, il modello di OpenAI quindi avrebbe decifrato questo messaggio che era stato trasmesso ben il 27 novembre del 1918. E, insomma, GPT-6 Astra ha analizzato i log militari, confermando, diciamo, che l'incrociatore inglese Canterbury sarebbe arrivato a Sebastopoli il 24 novembre 1918, che gli alleati sarebbero arrivati il 26 novembre 1918. Avercelo avuto questo sistema all'epoca, eh?

E andiamo avanti, amici, continua la nostra puntata. E mo cosa succederà per Google? Qui veramente dovremmo dire che ogni tanto, quando si parla di sicurezza, soprattutto di privacy, sapete che c'è la Data Protection Commission, e soprattutto in Irlanda, che è abbastanza severa, che avrebbe inflitto questa sanzione di 403 milioni di euro a Google per la raccolta illegale dei dati sulla posizione attraverso tre funzionalità dell'account. E questo si tratta del risultato di un'indagine avviata dall'autorità oltre sei anni fa, dopo aver ricevuto una denuncia da 8 organizzazioni che difendono i diritti dei consumatori. Infatti l'azienda avrebbe dichiarato che i tool erano stati aggiornati per consentire un maggiore controllo agli utenti, ma non era proprio così, perché nella denuncia presentata a fine novembre 2018 dalle associazioni dei consumatori di Norvegia, Olanda, Grecia, Repubblica Ceca, Slovenia, Polonia, Svezia, Danimarca, iscritte alla European Consumer Organization, sulla base di una ricerca pubblicata dai norvegesi, evidenziava che le pratiche erano ingannevoli, quelle di Google, e quindi la DPC dell'Irlanda ha avviato questa indagine a febbraio 2020 per esaminare le modalità di raccolta dei dati sulla posizione attraverso tre funzionalità dell'account Google: Web and App Activity, Location History, la cronologia quindi della posizione, e la Location Accuracy, la precisione della posizione. Utilizzando quindi il tracciamento della posizione, Google avrebbe ottenuto delle informazioni sensibili come convinzioni religiose, orientamento politico, condizioni di salute, orientamento sessuale addirittura. Ecco, questi dati sarebbero stati sfruttati per creare un profilo dell'utente, quindi mostrare le inserzioni pubblicitarie personalizzate. L'azienda avrebbe usato quindi un design ingannevole e fornito delle informazioni poco chiare, diciamo, sulle sue funzionalità, e adesso è stata così chiamata a rispondere, ma soprattutto a pagare. Vedremo un po', insomma, se questa multa, che insomma a ognuno di noi credo farebbe tremare le gambe, 403 milioni di euro di multa.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 1 ottobre si festeggia Santa Teresa. Oggi è la giornata internazionale delle persone anziane. Il proverbio del giorno è: ottobre, o bello o piovoso, vino e cantina da sera a mattina. Ed ora l'oroscopo della Sibilla. Ariete, dalla bilancia a Mercurio, proseguendo con la sua orbita opposta, potrebbe causarvi alcune incomprensioni e qualche fastidioso equivoco. Misurando le parole, cercando di non essere troppo impulsivi, tutto si risolverà senza lasciare strascichi. Toro, la luna nel segno crea antipatici dissapori con Venere e voi vivrete una giornata un po' troppo su di giri, piena di nervosismo e suscettibilità. Tanti gli impegni da assolvere, ma avrete la capacità di portare a termine le incombenze al meglio. Gemelli, rendendovi più disponibili con gli altri, aprendo il vostro cuore, il mondo vi sembrerà più bello, anche se in verità è lo stesso di sempre. Prima di buttarvi in nuove imprese, cercate di sistemare una volta per tutte le questioni lasciate in sospeso. Cancro, eviterete di raccontare storie ad un amico perché coscienti che potrebbe crearvi problemi a non finire. Sarete più limpidi e soprattutto leali. Con l'appoggio del generoso Giove, convenienti occasioni di shopping vi risolleveranno il morale. Leone, con la luna contro l'atmosfera sarà inquieta. Se non calibrate il senso critico, rischiate di rendervi poco simpatici e quindi di essere lasciati da parte. Fate leva sul vostro buon senso e godetevi i piacevoli risultati di una ristabilita tranquillità. Vergine, con le stelle di oggi le questioni che state portando avanti vi daranno una bella soddisfazione e in prospettiva andranno anche meglio. Approfittate di questo periodo per realizzare ciò che è in sintonia con le vostre più alte aspirazioni. Bilancia, giornata favorevole all'amore, con Venere in Leone sdrammatizzerete i problemi e riuscirete a offrire e ricevere tenerezza e complicità. Lasciate da parte le beghe, dite di sì ai romantici progetti del partner e vi sentirete protetti ed appagati. Scorpione, la luna contro renderà la giornata agitata. Districatevi per venirne a capo e portate un salutare cambiamento alla solita routine quotidiana. Provate a riscoprire la bellezza delle cose semplici, come una bella chiacchierata con un caro amico. Sagittario, vi trovate alle prese con intoppi professionali di cui avreste volentieri fatto a meno? Liberatevi dai vincoli troppo stretti con colleghi poco conscienziosi. Ritagliatevi spazi di autonomia per esprimere ed imprimere al meglio il vostro stile lavorativo. Capricorno, utilizzate la vostra serietà ed essenzialità per distinguere le proposte interessanti da quelle poco affidabili che vi verranno prospettate. Plutone nel segno promette impulso alle idee e alla creatività per realizzare dei progetti importanti. Acquario, con la luna di traverso di oggi o vi rassegnate o trascorrerete una giornata nuvolosa oppure vi darete uno scossone o ancora vi deciderete a cambiare atteggiamento. Tenete conto che la mente è come un computer, ma senza consapevolezza è come una lanterna senza olio. Pesci, mischiare la vita privata con quella professionale non sempre si rivela vantaggioso, perché può condizionare pesantemente le vostre scelte. È bene evitare di concludere affari con degli amici. Fate attenzione a tenere ben separati i due ambiti.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
6: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
7: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
8: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
7: Ogni possibilità inizia con un passo.
8: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
11: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
15: No!
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
16: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
17: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
18: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
17: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
19: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
20: Amiche per la vita!
17: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
21: Andiamo ancora avanti, amici, in questa puntata di Radio Web, perché si parla di un caso spinoso e sicuramente avrete già sentito parlare di Revolut. Come noto, c'è un gruppo, I Am Not Villain, che avrebbe utilizzato l'indirizzo PEC della procura di Reggio Calabria per richiedere i dati di 680 clienti di Revolut. L'accesso sarebbe avvenuto tramite un infostealer, probabilmente sfuggito a un dipendente di strato. I cybercriminali avevano chiesto un riscatto di 3 milioni di dollari in criptovaluta, questo entro le 18:30 dello scorso 17 di settembre, per evitare la pubblicazione e la vendita dei dati. Dato che la PEC era legittima, ora non funziona più comunque, il garante della privacy avrebbe avviato una verifica per appurare se proprio vi siano stati dei casi simili a quello di Revolut, per richiamare gli istituti bancari ad un controllo efficace al proprio interno. Quindi dagli uffici dell'autorità del garante sarebbe partita una comunicazione alla rete dei responsabili di protezione dei dati degli istituti bancari, invitando a procedere ad una solerte verifica all'interno dei propri sistemi. Nel caso di falle accertate, a vedere a prenderne subito contatto con l'autorità. In pratica, ecco, il garante invita tutte le banche italiane ad effettuare un controllo approfondito in modo da poter escludere la presenza di comunicazioni che siano state ricevute dallo stesso indirizzo PEC. Quindi l'autorità ha contattato l'omologa lituana, dove si trova la sede legale di Revolut, per avviare questo scambio di informazioni utili a rafforzare questa azione di contrasto. Insomma, è una svista così, però la dovrebbe aver combinata davvero bella quel dipendente.

Ancora tanta bella musica ad accompagnarci nella playlist tra una news tecnologica e l'altra, e a questo punto c'è uno scenario veramente futuristico che voglio dipingervi, ma voglio raccontare quello che sta succedendo, insomma, con questi robot umanoidi che si stanno vedendo anche sui social, su vari videoclip, su YouTube, eccetera. Beh, si potrebbe essere portati, diciamo, a pensare di dover prima o poi fronteggiare una breve invasione di robot umanoidi, potenzialmente con delle conseguenze catastrofiche. Dopotutto, ecco, la copertura mediatica sui rischi che sono associati all'intelligenza artificiale è quasi sempre accompagnata da quelle immagini che mostrano questi automi, diciamo, dall'aspetto antropomorfo. Sarà poi davvero così? Beh, questo lo dicono i numeri della International Federation of Robotics, una realtà che studia, diciamo, l'ambito oramai da 3 decenni. Ecco, sono stati riportati in anteprima dalla Reuters e saranno pubblicati alla fine di questo mese. Criteri valutati per far sì che un robot sia considerato umanoide sono 2, piuttosto semplici. Il primo, che richiede che abbia un aspetto simile al nostro. Il secondo, invece, che possa operare senza controllo esterno in un ambiente progettato per gli esseri umani. Beh, non è nemmeno quindi richiesta la dotazione, diciamo, di gambe meccaniche per la gestione del movimento. I dati parlano di 7.000 unità vendute nel 2025. Beh, non proprio ancora un esercito, insomma, anche se questa cifra fa segnare un incremento molto significativo rispetto all'anno precedente. Quindi la prospettiva è quella di assistere, andando avanti, a un ulteriore rialzo. Le statistiche mettono anche il numero, diciamo, a confronto con circa 542.000 robot destinati all'industria che saranno distribuiti, e circa 199.000 che nello stesso anno sarebbero stati invece impegnati per servizi legati a trasporti, ospitality e pulizie. Beh, 7.000 sembrano pochi, quindi si aggiunge il fatto che la maggior parte delle unità non è destinata, diciamo, immediatamente ad un impiego attivo, essendo stata acquistata da istituti di ricerca o da aziende, questo con l'obiettivo di generare delle informazioni da destinare all'addestramento, al miglioramento dei modelli di intelligenza artificiale, insomma, per il training. Beh, detto questo, c'è Bank of America invece che prevede comunque un boom di questo settore, stimando una crescita fino a 90.000 robot umanoidi venduti nel 2026, fino a 1,2 milioni nel 2030. Quindi la prospettiva è proprio quella di vedere i produttori cinesi, in questo caso, fare la voce grossa, perché sono loro, a quanto pare, i principali produttori di questi robot umanoidi. Mamma mia, trovarsene uno a fianco. Magari, se funziona per svolgere così le faccende domestiche, non sarebbe neanche male.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: È andata. Anche oggi, amici, tutto è filato liscio. Siamo giunti alla conclusione del nostro programma Radio Web. Io vi ringrazio per l'ascolto e su questo brano arrivano anche i nostri saluti. Con Maurizio Rossi è tutto. L'appuntamento che viene rinnovato domani alla solita ora su questa radio. Vi aspetto.
5: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
6: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 1 ottobre si festeggia Santa Teresa. Oggi è la giornata internazionale delle persone anziane. Il proverbio del giorno è: ottobre, o bello o piovoso, vino e cantina da sera a mattina. Ed ora l'oroscopo della Sibilla. Ariete, dalla bilancia a Mercurio, proseguendo con la sua orbita opposta, potrebbe causarvi alcune incomprensioni e qualche fastidioso equivoco. Misurando le parole, cercando di non essere troppo impulsivi, tutto si risolverà senza lasciare strascichi. Toro, la luna nel segno crea antipatici dissapori con Venere e voi vivrete una giornata un po' troppo su di giri, piena di nervosismo e suscettibilità. Tanti gli impegni da assolvere, ma avrete la capacità di portare a termine le incombenze al meglio. Gemelli, rendendovi più disponibili con gli altri, aprendo il vostro cuore, il mondo vi sembrerà più bello, anche se in verità è lo stesso di sempre. Prima di buttarvi in nuove imprese, cercate di sistemare una volta per tutte le questioni lasciate in sospeso. Cancro, eviterete di raccontare storie ad un amico perché coscienti che potrebbe crearvi problemi a non finire. Sarete più limpidi e soprattutto leali. Con l'appoggio del generoso Giove, convenienti occasioni di shopping vi risolleveranno il morale. Leone, con la luna contro l'atmosfera sarà inquieta. Se non calibrate il senso critico, rischiate di rendervi poco simpatici e quindi di essere lasciati da parte. Fate leva sul vostro buonsenso e godetevi i piacevoli risultati di una ristabilita tranquillità. Vergine, con le stelle di oggi le questioni che state portando avanti vi daranno una bella soddisfazione e in prospettiva andranno anche meglio. Approfittate di questo periodo per realizzare ciò che è in sintonia con le vostre più alte aspirazioni. Bilancia, giornata favorevole all'amore, con Venere in Leone sdrammatizzerete i problemi e riuscirete a offrire e ricevere tenerezza e complicità. Lasciate da parte le beghe, dite di sì ai romantici progetti del partner e vi sentirete protetti ed appagati. Scorpione, la luna contro renderà la giornata agitata. Districatevi per venirne a capo e portate un salutare cambiamento alla solita routine quotidiana. Provate a riscoprire la bellezza delle cose semplici, come una bella chiacchierata con un caro amico. Sagittario, vi trovate alle prese con intoppi professionali di cui avreste volentieri fatto a meno? Liberatevi dai vincoli troppo stretti con colleghi poco conscienziosi. Ritagliatevi spazi di autonomia per esprimere ed imprimere al meglio il vostro stile lavorativo. Capricorno, utilizzate la vostra serietà ed essenzialità per distinguere le proposte interessanti da quelle poco affidabili che vi verranno prospettate. Plutone nel segno promette impulso alle idee e alla creatività per realizzare dei progetti importanti. Acquario, con la luna di traverso di oggi o vi rassegnate o trascorrerete una giornata nuvolosa, oppure vi darete uno scossone o ancora vi deciderete a cambiare atteggiamento. Tenete conto che la mente è come un computer, ma senza consapevolezza è come una lanterna senza olio. Pesci, mischiare la vita privata con quella professionale non sempre si rivela vantaggioso, perché può condizionare pesantemente le vostre scelte. È bene evitare di concludere affari con degli amici. Fate attenzione a tenere ben separati i due ambiti.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi.

0: Prima Radio, musica ed informazione.
1: Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
0: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

prezzi l'Italia chiede più flessibilità all'Europa per sostenere famiglie e imprese. Il volo Dubai Tel Aviv, i passeggeri arrivati a destinazione sospesi per 6 giorni, i collegamenti fra Dubai con Israele, controlli alle frontiere, nuova proroga italiana, Madrid risponde. Legge elettorale attesa oggi la Camera, il voto sulle pregiudiziali, rivolta nel carcere di Pisa, intervengono i negoziatori. Vittorio Sgarbi ricoverato al Gemelli, poi lo sport, questo molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovate all'ascolto. Dalla redazione, del governo italiano chiede all'Unione Europea maggiori margini di bilancio per affrontare la crisi energetica e sostenere famiglie e imprese. La Commissione ha confermato di aver ricevuto una lettera congiunta d'Italia e Repubblica Ceca. L'iniziativa arriva dopo i dati preliminari dell'ISTAT. A settembre l'inflazione italiana è salita al 4,2%, spinta soprattutto dall'energia. Giorgia Meloni vuole che l'aumento dei prezzi venga considerato nel calcolo dei vincoli europei sul deficit. Intanto l'esecutivo prepara il documento programmatico di finanza pubblica, atteso nelle prossime ore. Le opposizioni chiedono interventi più incisivi per difendere il potere d'acquisto degli stipendi.
2: Sono arrivati a Tel Aviv con un aereo sostitutivo i passeggeri del volo Fly Dubai, costretto ieri a un atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita. Secondo le ricostruzioni, il copilota avrebbe aggredito il comandante e tentato di far precipitare il velivolo. A fermarlo sono intervenuti alcuni passeggeri e piloti fuori servizio presenti a bordo. Israele parla di un tentato attacco terroristico e sospeso per 6 giorni i collegamenti della compagnia. Fly Dubai invita però ad attendere l'esito delle indagini prima di trarne conclusioni sul movente. L'aereo era riuscito ad atterrare in sicurezza a Tabuk.
1: Proseguono i controlli sui collegamenti aerei marittimi tra Italia e Spagna. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha disposto una nuova proroga di 15 giorni delle verifiche sui viaggiatori provenienti dalla Spagna. Il Viminale motiva la decisione con il permanere delle criticità legate alla crisi migratoria di Ceuta. Madrid ha risposto annunciando un'analoga estensione per reciprocità. I controlli spagnoli riguardano i passeggeri di paesi terzi in arrivo dall'Italia via mare e in aereo. La decisione arriva alla vigilia del confronto europeo tra i ministri della giustizia e degli interni sulla gestione delle frontiere e dei flussi migratori.
2: La riforma della legge elettorale affronta oggi un nuovo passaggio alla Camera. In tarda mattinata è atteso il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni, cioè sulle contestazioni alla conformità del testo alla Costituzione. Lo scrutinio può essere segreto se richiesto. Il provvedimento è alla terza lettura, dopo le modifiche introdotte dal Senato, comprese quelle sulle preferenze. Secondo il calendario indicato, la prossima settimana dovrebbe proseguire l'esame degli articoli. Il voto finale a scrutinio segreto è previsto tra il 7 e l'8 ottobre. Tempi e modalità restano al centro del confronto tra maggioranza e opposizioni.
1: Tensione nel carcere di Pisa, dove dalla serata di ieri decine di detenuti hanno dato vita ad una rivolta. Secondo le prime ricostruzioni, la protesta sarebbe scoppiata dopo il ritrovamento di microspie nelle celle. Alcuni reclusi hanno trasmesso immagini in diretta su TikTok utilizzando telefoni detenuti illegalmente. Sono stati segnalati scontri con gli agenti. All'interno dell'istituto sono intervenute ambulanze. Da Roma sono arrivati i negoziatori della polizia penitenziaria per cercare di far cessare la protesta. Il sindacato UIL denuncia il sovraffollamento della struttura e la carenza di personale, chiedendo interventi urgenti sul sistema carcerario.
2: Vittorio Sgarbi è ricoverato alla Policlinico Gemelli di Roma. La conferma del ricovero è arrivata dallo stesso ospedale ed è stata diffusa nella notte. Secondo quanto riferito invece dal sito Il Graffio, il critico d'arte ed ex deputato sarebbe in terapia intensiva in gravi condizioni.
1: Infine allo sport, il calcio. Diana Bianchetti si è dimessa dall'incarico di capo delegazione della nazionale italiana. La decisione arriva dopo le dichiarazioni del ministro per lo sport Andrea Bodi e le polemiche sul suo ruolo nelle istituzioni sportive. L'ex campionessa olimpica di scherma, vicepresidente del CONI, rivendica la correttezza del proprio operato e spiega di voler proteggere la squadra dalle tensioni. Bianchetti ringrazia il commissario tecnico, giocatori e lo staff per l'accoglienza ricevuta. Il suo incarico con gli azzurri era stato annunciato nel mese di agosto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:02. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
5: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
4: FM World, powered by 22HBG.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso ed ampi spazi di sole con condizioni asciutte sulle pianure lungo le coste. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto i rilievi alpini e prealpini, ma senza fenomeni significativi. Temperature pomeridiane generalmente miti con valori localmente superiori ai 20 gradi. Al centro condizioni di generale stabilità con prevalenza di sole sia sul versante tirrenico sia su quello adriatico. Nelle zone interne le prime ore del mattino saranno piuttosto fresche, mentre durante il giorno le temperature saliranno rapidamente. Sull'Appennino centrale si potranno raggiungere valori intorno ai 22-25 gradi, tempo stabile anche sulla Sardegna. Al sud in Sicilia la giornata trascorrerà con tempo prevalentemente soleggiato e asciutto, salvo qualche temporaneo annuvolamento sulle aree interne montuose. Sulle coste tirreniche della Calabria le temperature massime si porteranno intorno ai 25 gradi con precipitazioni assenti. Le temperature saranno nel complesso gradevoli durante il giorno, ma con valori minimi decisamente più bassi nelle zone interne appenniniche. Si accentuerà quindi l'escursione termica tra mattino e pomeriggio, tipica di questa fase iniziale dell'autunno. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con prevalenza delle brezze nelle ore centrali della giornata e qualche rinforzo lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, le condizioni saranno nel complesso tranquille, con bacini generalmente poco mossi o localmente mossi. E con la meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
4: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah però...
4: Più qualità,
5: più radio,
4: con DAB Plus.
6: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

Panca le aggrade anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, si le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

al buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 1 ottobre si festeggia Santa Teresa. Oggi è la giornata internazionale delle persone anziane. Il proverbio del giorno è: ottobre, o bello o piovoso, vino e cantina da sera a mattina. Ed ora l'oroscopo della Sibilla. Ariete, dalla bilancia a Mercurio, proseguendo con la sua orbita opposta, potrebbe causarvi alcune incomprensioni e qualche fastidioso equivoco. Misurando le parole, cercando di non essere troppo impulsivi, tutto si risolverà senza lasciare strascichi. Toro, la luna nel segno crea antipatici dissapori con Venere e voi vivrete una giornata un po' troppo su di giri, piena di nervosismo e suscettibilità. Tanti gli impegni da assolvere, ma avrete la capacità di portare a termine le incombenze al meglio. Gemelli, rendendovi più disponibili con gli altri, aprendo il vostro cuore, il mondo vi sembrerà più bello, anche se in verità è lo stesso di sempre. Prima di buttarvi in nuove imprese, cercate di sistemare una volta per tutte le questioni lasciate in sospeso. Cancro, eviterete di raccontare storie ad un amico perché coscienti che potrebbe crearvi problemi a non finire. Sarete più limpidi e soprattutto leali. Con l'appoggio del generoso Giove, convenienti occasioni di shopping vi risolleveranno il morale. Leone, con la luna contro l'atmosfera sarà inquieta. Se non calibrate il senso critico, rischiate di rendervi poco simpatici e quindi di essere lasciati da parte. Fate leva sul vostro buonsenso e godetevi i piacevoli risultati di una ristabilita tranquillità. Vergine, con le stelle di oggi, le questioni che state portando avanti vi daranno una bella soddisfazione e in prospettiva andranno anche meglio. Approfittate di questo periodo per realizzare ciò che è in sintonia con le vostre più alte aspirazioni. Bilancia, giornata favorevole all'amore, con Venere in Leone sdrammatizzerete i problemi e riuscirete a offrire e ricevere tenerezza e complicità. Lasciate da parte le beghe, dite di sì ai romantici progetti del partner e vi sentirete protetti ed appagati. Scorpione, la luna contro renderà la giornata agitata. Districatevi per venirne a capo e portate un salutare cambiamento alla solita routine quotidiana. Provate a riscoprire la bellezza delle cose semplici, come una bella chiacchierata con un caro amico. Sagittario, vi trovate alle prese con intoppi professionali di cui avreste volentieri fatto a meno? Liberatevi dai vincoli troppo stretti con colleghi poco conscienziosi. Ritagliatevi spazi di autonomia per esprimere ed imprimere al meglio il vostro stile lavorativo. Capricorno, utilizzate la vostra serietà ed essenzialità per distinguere le proposte interessanti da quelle poco affidabili che vi verranno prospettate. Plutone nel segno promette impulso alle idee e alla creatività per realizzare dei progetti importanti. Acquario, con la luna di traverso di oggi o vi rassegnate o trascorrerete una giornata nuvolosa, oppure vi darete uno scossone o ancora vi deciderete a cambiare atteggiamento. Tenete conto che la mente è come un computer, ma senza consapevolezza è come una lanterna senza olio. Pesci, mischiare la vita privata con quella professionale non sempre si rivela vantaggioso, perché può condizionare pesantemente le vostre scelte. È bene evitare di concludere affari con degli amici. Fate attenzione a tenere ben separati i due ambiti.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto.

0: Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha emanato il decreto legge sulle misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026-2027. Si è concluso dopo diverse ore il calvario dei passeggeri del volo diretto a Tel Aviv, che ieri mattina ha rischiato di precipitare a causa di uno dei piloti che forse aveva intenzione di compiere un attentato. Negli Stati Uniti stanno valutando con molta attenzione se l'Iran sia coinvolto nell'incidente avvenuto vicino alla base RAF di Fairford in Regno Unito, promettendo molto presto delle risposte. Ore di apprensione per la salute di Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, e poi la cronaca e lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto legge sulle misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026-2027 per l'accompagnamento delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di competenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico nonché in materia di formazione superiore e ricerca. Il Capo dello Stato altresì ha autorizzato la presentazione alle Camere del relativo disegno di legge di conversione. Si è concluso dopo diverse ore il calvario dei passeggeri del volo diretto a Tel Aviv che ieri mattina ha rischiato di precipitare a causa di uno dei piloti che forse aveva intenzione di compiere un attentato. Il servizio della redazione.
2: Sono arrivati a Tel Aviv con un aereo sostitutivo i passeggeri del volo Fly Dubai costretto ieri a un atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita. Secondo le ricostruzioni il copilota avrebbe aggredito il comandante e tentato di far precipitare il velivolo. A fermarlo sono intervenuti alcuni passeggeri e piloti fuori servizio presenti a bordo. Israele parla di un tentato attacco terroristico e sospeso per 6 giorni i collegamenti della compagnia. Fly Dubai invita però ad attendere l'esito delle indagini prima di trarre conclusioni sul movente. L'aereo era riuscito ad atterrare in sicurezza a Tabuk.
1: Gli Stati Uniti stanno valutando con molta attenzione se l'Iran sia coinvolto nell'incidente avvenuto vicino alla base RAF di Fairford in Regno Unito, promettendo molto presto delle risposte. Ad affermare il presidente americano Donald Trump dallo studio ovale. Nelle scorse ore il premier britannico Andy Burnham, al termine del congresso del Labour a Liverpool, aveva sottolineato l'esistenza di forti indizi secondo cui l'Iran ha avuto un ruolo nella vicenda. Di nuovo in Italia, ore di apprensione per la salute di Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, il critico d'arte ed ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero. Dal sud una notizia di buona sanità. La giunta regionale della Campania ha approvato una nuova misura da 40 milioni di euro per garantire il mantenimento nel tempo del sostegno alla ricerca pubblica in settori come l'oncologia e le biotecnologie, a favorire lo sviluppo di nuove soluzioni per la diagnosi e la cura, anche in previsione del termine dei numerosi importanti investimenti realizzati grazie al PNRR in tutta Italia. I progetti potranno essere finanziati fino al 100% delle spese ammissibili, con un contributo completo preso tra un minimo di 1 milione e un massimo di 6 milioni di euro per ciascun progetto. Lo sport, il calcio, nuova bufera ai vertici della FIGC alla vigilia della sfida contro la Francia di Nations League. Il servizio della redazione.
3: Diana Bianchetti si è dimessa dall'incarico di capo delegazione della nazionale italiana. La decisione arriva dopo le dichiarazioni del ministro per lo sport Andrea Bodi e le polemiche sul suo ruolo nelle istituzioni sportive. Ex campionessa olimpica di scherma, vicepresidente del CONI, rivendica la correttezza del proprio operato e spiega di voler proteggere la squadra dalle tensioni. Bianchetti ringrazia il commissario tecnico, i giocatori e lo staff per l'accoglienza ricevuta. Il suo incarico con gli azzurri era stato annunciato nel mese di agosto.
1: L'Atalanta non avrà a disposizione Giacomo Raspadori alla ripresa di campionato lunedì 12 ottobre a Bergamo col Venezia e probabilmente anche col Paphos in Conference League 3 giorni dopo. Gli accertamenti strumentali dell'attaccante azzurro, rientrato dal ritiro dell'Italia a Coverciano, parlano di una distrazione di basso grado del muscolo bicipite femorale della coscia destra. 15 giorni la prognosi. Raspadori ha giocato solo il primo tempo in Nations League a Bursa contro la Turchia prima di accusare i postumi di uno scontro di gioco, lasciando il posto a Nicolò Cambiaghi all'intervallo. Abbiamo terminato.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:02. Prima spot.
4: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico intenso con rallentamenti e code sul tratto Roma-Napoli della 1 tra Casoria e il bivio per la 3 Napoli-Salerno in direzione di Napoli. Sulla stessa A3 coda tratti tra Torre del Greco e Napoli zona industriale in questa direzione. Ed è sostenuto il traffico sull'asse mediano e sull'asse perimetrale Melito-Scampia. A Napoli sulla tangenziale code tra Fuorigrotta e Capodimonte in direzione di Capodichino. Si sta in fila anche in carreggiata opposta tra Capodichino e Corso Malta. Sulla provinciale 235 dei Ponti della Valle, coda tratti per lavori nei pressi di Borgo San Lorenzo in direzione di Barcianise. Lavori anche sulla statale 7 Quater via Domiziana, in fila tra Lago di Patria e Varcaturo in direzione di Pozzuoli. Ed è intenso il traffico nel nodo di Salerno, code sulla 3 da Vietri sul Mare a Salerno Centro in questa direzione. Proseguendo poi sulla 2 del Mediterraneo, code a tratti fino a Fratte in direzione del raccordo Salerno-Avellino. Sullo stesso raccordo Salerno-Avellino, rallentamenti e code per una deviazione di carreggiata tra Fisciano e Montoro. Di nuovo sulla 2 del Mediterraneo, code per incidente tra Eboli e Campagna in direzione di Reggio Calabria. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso ed ampi spazi di sole con condizioni asciutte sulle pianure lungo le coste. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto i rilievi alpini e prealpini, ma senza fenomeni significativi. Temperature pomeridiane generalmente miti con valori localmente superiori ai 20 gradi. Al centro condizioni di generale stabilità con prevalenza di sole sia sul versante tirrenico sia su quello adriatico. Nelle zone interne le prime ore del mattino saranno piuttosto fresche, mentre durante il giorno le temperature saliranno rapidamente. Sull'Appennino centrale si potranno raggiungere valori intorno ai 22-25 gradi, tempo stabile anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia la giornata trascorrerà con tempo prevalentemente soleggiato e asciutto, salvo qualche temporaneo annuvolamento sulle aree interne montuose. Sulle coste tirreniche della Calabria le temperature massime si porteranno intorno ai 25 gradi con precipitazioni assenti. Le temperature saranno nel complesso gradevoli durante il giorno, ma con valori minimi decisamente più bassi nelle zone interne appenniniche. Si accentuerà quindi l'escursione termica tra mattino e pomeriggio, tipica di questa fase iniziale dell'autunno. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con prevalenza delle brezze nelle ore centrali della giornata e qualche rinforzo lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, le condizioni saranno nel complesso tranquille, con bacini generalmente poco mossi o localmente mossi. E con la meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 1 ottobre si festeggia Santa Teresa. Oggi è la giornata internazionale delle persone anziane. Il proverbio del giorno è: ottobre, o bello o piovoso, vino e cantina da sera a mattina. Ed ora l'oroscopo della Sibilla. Ariete, dalla bilancia a Mercurio, proseguendo con la sua orbita opposta, potrebbe causarvi alcune incomprensioni e qualche fastidioso equivoco. Misurando le parole, cercando di non essere troppo impulsivi, tutto si risolverà senza lasciare strascichi. Toro, la luna nel segno crea antipatici dissapori con Venere e voi vivrete una giornata un po' troppo su di giri, piena di nervosismo e suscettibilità. Tanti gli impegni da assolvere, ma avrete la capacità di portare a termine le incombenze al meglio. Gemelli, rendendovi più disponibili con gli altri, aprendo il vostro cuore, il mondo vi sembrerà più bello, anche se in verità è lo stesso di sempre. Prima di buttarvi in nuove imprese, cercate di sistemare una volta per tutte le questioni lasciate in sospeso.

0: con le stelle di oggi, le questioni che state portando avanti vi daranno una bella soddisfazione e in prospettiva andranno anche meglio. Approfittate di questo periodo per realizzare ciò che è in sintonia con le vostre più alte aspirazioni. Bilancia, giornata favorevole all'amore con Venere in Leone, sdrammatizzerete i problemi e riuscirete a offrire e ricevere tenerezza e complicità. Lasciate da parte le beghe, dite di sì ai romantici progetti del partner e vi sentirete protetti ed appagati. Scorpione, la luna contro renderà la giornata agitata, districatevi per venirne a capo e portate un salutare cambiamento alla solita routine quotidiana. Provate a riscoprire la bellezza delle cose semplici, come una bella chiacchierata con un caro amico. Sagittario, vi trovate alle prese con intoppi professionali di cui avreste volentieri fatto a meno? Liberatevi dai vincoli troppo stretti con colleghi poco conscienziosi. Ritagliatevi spazi di autonomia per esprimere ed imprimere al meglio il vostro stile lavorativo. Capricorno, utilizzate la vostra serietà ed essenzialità per distinguere le proposte interessanti da quelle poco affidabili che vi verranno prospettate. Plutone nel segno promette impulso alle idee e alla creatività per realizzare dei progetti importanti. Acquario, con la luna di traverso di oggi o vi rassegnate o trascorrerete una giornata nuvolosa oppure vi darete uno scossone o ancora vi deciderete a cambiare atteggiamento. Tenete conto che la mente è come un computer, ma senza consapevolezza è come una lanterna senza olio. Pesci, mischiare la vita privata con quella professionale non sempre si rivela vantaggioso, perché può condizionare pesantemente le vostre scelte. È bene evitare di concludere affari con degli amici. Fate attenzione a tenere ben separati i due ambiti.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah, però...
6: Più qualità,
7: più radio.
6: Con DAB Plus.
0: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
8: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
9: Pronto? Chi parla?
8: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
10: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
11: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: inflazione e crisi energetica, pressing di Roma su Bruxelles e ne annuncia di aver completato insieme agli attuali soci il riassetto della struttura azionaria di Plenitude, operazione di rimpatrio di 29 nordafricani, quasi tutti con precedenti penali. Una presunta setta pseudo spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. Poi ancora cronaca e lo sport, tra poco.
1: Tu portami via dall'ostilità dei giorni che verranno, dai riflessi del passato perché torneranno, dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Inflazione e crisi energetica. Prosegue il pressing di Roma su Bruxelles. Il servizio della redazione.
2: Il governo italiano chiede all'Unione Europea maggiori margini di bilancio per affrontare la crisi energetica e sostenere famiglie e imprese. La Commissione ha confermato di aver ricevuto una lettera congiunta d'Italia e Repubblica Ceca. L'iniziativa arriva dopo i dati preliminari dell'Istat. A settembre l'inflazione italiana è salita al 4,2%, spinta soprattutto dall'energia. Giorgia Meloni vuole che l'aumento dei prezzi venga considerato nel calcolo dei vincoli europei sul deficit. Intanto l'esecutivo prepara il documento programmatico di finanza pubblica atteso nelle prossime ore. Le opposizioni chiedono interventi più incisivi per difendere il potere d'acquisto degli stipendi.
1: Eni annuncia di aver completato insieme agli attuali soci il riassetto della struttura azionaria di Plenitude. L'operazione è stata realizzata attraverso un aumento di capitale non proporzionale pari a 1,56 miliardi di euro sottoscritto da Ares per 1,08 miliardi di euro, da Eni per 0,48 miliardi e riconosce un equity value al 100% di Plenitude pre-money pari a 10,75 miliardi di euro, circa 13,1 miliardi in termini di enterprise value. C'è anche un cittadino nordafricano che la sera del 24 agosto scorso è stato bloccato dalla polizia per aver ferito con un collo di bottiglia padre e figlio nel centro di Benevento. Tra i 29 stranieri nordafricani rimpatriati con un volo charter nell'ambito di un'operazione coordinata dall'agenzia Frontex, i rimpatriati avevano quasi tutti i precedenti penali e di polizia per reati contro la persona e il patrimonio. L'uomo denunciato a Benevento è stato successivamente espulso dal prefetto del capoluogo sannita e trattenuto dal questore presso il CPR di Bari Palese. Una presunta setta pseudo spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. Dalle prime ore di oggi i militari del comando provinciale di Torino stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali. Paura ieri al liceo Ariosto di Ferrara, dove un giovane ha aggredito un quindicenne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. La vittima ha reagito ferendosi lievemente ad una mano nel tentativo di difendersi. La lama è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti giunti sul posto insieme ad un'ambulanza. I carabinieri hanno identificato e arrestato il presunto aggressore. Si tratta di un maggiorenne della zona disoccupato. Lo sport e il calcio: mancano poche ore alla sfida tra Francia e Italia. Terzo impegno di Nations League in programma domani sera. La vittoria incoraggiante ottenuta con la Turchia e la prestazione convincente hanno portato serenità e convinzione tra gli uomini di Mancini. All'allenamento del pomeriggio ieri, preceduto da sessione video, ha partecipato il gruppo al completo con i vari giocatori divisi per ruolo, ripintura questa mattina. Per quanto riguarda le possibili scelte del Mancio, potrebbe rifiatare Tonali, che è stato titolare nelle prime due gare. Si scaldano Calafiori e Ken, rientreranno alcuni dei big, su tutti Barella, ma pure Mancini in tandem con Bastoni, che non sono partiti per Bursa, restando a lavorare a Coverciano. La Federcalcio ha inviato all'UEFA nei termini previsti i dossier delle sedi ritenute idonee a proseguire il processo di candidatura per ospitare le partite di Euro 2032. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha fatto pervenire al numero uno del massimo organismo calcistico continentale, Alexander Seferin, la comunicazione formale con la valutazione degli uffici federali in merito alla completa istruttoria di 13 città: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino e Verona, e 14 stadi. Roma concorre infatti con l'Olimpico e il progetto del nuovo stadio di Pietralata, Napoli con il Maradona. Non c'è altro, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 10:06. Prima Spot.
3: colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai, a settembre
11: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Prima Radio, musica ed informazione.
15: Prima spot.
16: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
17: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
16: FM World, powered by 22HBG.
18: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
19: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
5: Prima Radio novità.
8: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Prima Radio Novità.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te.

rientrata intorno alle 5. La protesta dei detenuti scoppiata ieri nel secondo reparto della sezione giudiziaria del carcere di Pisa. Immigrazione e gestione delle frontiere proseguono i controlli sui collegamenti aerei e marittimi tra Italia e Spagna. L'oppositore russo in esilio ed ex campione di scacchi Garry Kasparov ha detto di essere stato avvertito dai servizi lituani e statunitensi che la sua vita è in pericolo. Il rogo della Grenfell Tower a Londra, Scotland Yard, ha formalizzato la proposta di incriminazione di 54 persone di 20 aziende. Il caso del piccolo Domenico Caliendo, i genitori chiedono che la firma della transazione con la quale in via bonaria è stata definita la vicenda sia seguita da una conferenza stampa. Poi ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. È rientrata intorno alle 5 dopo l'intervento dei mediatori della polizia penitenziaria, andato avanti per ore. La protesta dei detenuti scoppiata ieri nel secondo reparto della sezione giudiziaria del carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati e trasferiti, altri lo saranno nelle prossime ore, anche perché la sezione interessata avrebbe riportato ingenti danni. Immigrazione e gestione delle frontiere: proseguono i controlli sui collegamenti aerei e marittimi tra Italia e Spagna. Al servizio della redazione.
2: Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha disposto una nuova proroga di 15 giorni delle verifiche sui viaggiatori provenienti dalla Spagna. Il Viminale motiva la decisione con il permanere delle criticità legate alla crisi migratoria di Ceuta. Madrid ha risposto annunciando un'analoga estensione per reciprocità. I controlli spagnoli riguardano i passeggeri di paesi terzi in arrivo dall'Italia via mare e in aereo. La decisione arriva alla vigilia del confronto europeo tra i ministri della giustizia e degli interni sulla gestione delle frontiere e dei flussi migratori.
1: L'oppositore russo in esilio ed ex campione di scacchi Garry Kasparov ha detto di essere stato avvertito dai servizi lituani e statunitensi che la sua vita è in pericolo. La notizia, secondo cui, insieme al mio storico collaboratore e cofondatore del Forum della Russia Libera, Ivan Tiutrin, siamo inseriti in una lista di persone da assassinare, non è una sorpresa per me, ma è comunque uno shock, ha detto Kasparov in un post su Telegram, riferendosi ad un articolo del giornale spagnolo Il Mundo. Siamo stati avvisati che avremmo dovuto adottare misure precauzionali. Scotland Yard ha formalizzato la proposta di incriminazione di 54 persone tra imprenditori e funzionari di 20 aziende in relazione alle indagini sul devastante incendio di Grenfell Tower, il grattacielo di edilizia popolare ai margini del quartiere del lusso di Chelsea, in cui rogo nel giugno 2017 costò la vita a 72 persone, tra loro anche i giovani architetti veneti Gloria Trevisan e Marco Gottardi, inquilini di uno degli appartamenti ai piani alti della torre. Torniamo in Italia e al caso del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni morto per un trapianto di cuore fallito. Attraverso il loro legale, i genitori del bambino, Alfonso Antonio Caliendo e Patrizia Mercolino, hanno chiesto alla direzione ospedaliera specialistica dei Colli, ospedale Monaldi, che la firma della transazione con la quale in via Bonari è stata definita la vicenda sia seguita da una conferenza stampa, inviata una missiva alla dirigenza dell'azienda ospedaliera in vista della chiusura formale della pratica, affinché sia resa pubblica la positiva conclusione dell'avvertenza. Intanto esprimono profondo disagio, dispiacere e smarrimento per una situazione che va avanti da mesi le famiglie dei bambini cardiopatici dell'ospedale Monaldi. L'inchiesta della Procura di Napoli, che coinvolge diversi medici della struttura ospedaliera, ha infatti comportato la sospensione delle attività operatorie. Lo sport, il tennis: Luciano Darderi parte col piede giusto all'ATP 500 di Tokyo in Giappone, battendo la testa di serie numero 6 Casper Ruud. L'azzurro numero 20 del mondo si impone con il punteggio di 7-6-6-3. L'italo argentino affronterà negli ottavi il francese Kylian Jacquet, numero 86 delle classifiche ATP, che ha eliminato in 2 set il danese Holger Rune, 6-3-6-1. Da segnalare la sconfitta di Taylor Fritz, sconfitto in 3 set da Yuma e Munar, 6-7-6-4-6-3. In Giappone intanto, nel doppio, la coppia azzurra Bolelli-Vavassori ha battuto agli ottavi la coppia giapponese Mochizuki-Watanabe in 2 set, entrambi vinti al tie-break per 7-6-7-6. Non c'è altro, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 11:04.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso ed ampi spazi di sole con condizioni asciutte sulle pianure lungo le coste. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto i rilievi alpini e prealpini, ma senza fenomeni significativi. Temperature pomeridiane generalmente miti con valori localmente superiori ai 20 gradi. Al centro condizioni di generale stabilità con prevalenza di sole sia sul versante tirrenico sia su quello adriatico. Nelle zone interne le prime ore del mattino saranno piuttosto fresche, mentre durante il giorno le temperature saliranno rapidamente. Sull'Appennino centrale si potranno raggiungere valori intorno ai 22-25 gradi, tempo stabile anche sulla Sardegna. Al sud in Sicilia la giornata trascorrerà con tempo prevalentemente soleggiato e asciutto, salvo qualche temporaneo annuvolamento sulle aree interne montuose. Sulle coste tirreniche della Calabria le temperature massime si porteranno intorno ai 25 gradi con precipitazioni assenti. Le temperature saranno nel complesso gradevoli durante il giorno, ma con valori minimi decisamente più bassi nelle zone interne appenniniche. Si accentuerà quindi l'escursione termica tra mattino e pomeriggio, tipica di questa fase iniziale dell'autunno. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con prevalenza delle brezze nelle ore centrali della giornata e qualche rinforzo lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, le condizioni saranno nel complesso tranquille, con bacini generalmente poco mossi o localmente mossi. E con la meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Mancano poche ore alla sfida tra Francia e Italia, terzo impegno di Nations League in programma domani sera. Nuova bufera intanto ai vertici della FIGC proprio alla vigilia della sfida contro la Francia. La Federcalcio ha inviato alla UEFA nei termini previsti dossier delle sedi ritenute idonee a proseguire il percorso di candidatura per ospitare le partite di Euro 2032. Cristiano Ronaldo ha confermato di aver lasciato il ritiro del Portogallo. Il tennis, Luciano Dardi riparte col piede giusto all'ATP 500 di Tokyo in Giappone, battendo la testa di serie numero 6 Casper Ruud. Nel doppio avanti anche la coppia azzurra Borelli-Vavassori, sconfitta amara invece per Flavio Cobolli al debutto nell'ATP 500 di Pechino, battuto in 2 set da Safiulina. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Mancano poche ore alla sfida tra Francia e Italia, terzo impegno di Nations League in programma domani sera. La vittoria incoraggiante ottenuta con la Turchia, la prestazione convincente, hanno portato serenità e convinzione tra gli uomini di Mancini. All'allenamento del pomeriggio ieri preceduto da una sessione video ha partecipato il gruppo completo con i vari giocatori divisi per ruolo, rifinitura questa mattina. Per quanto riguarda le possibili scelte del Mancio, potrebbe rifiatare Tonali, che è stato titolare nelle prime due gare. Si scaldano Calafiori e Ken, rientreranno alcuni dei big, su tutti Barella, ma pure Mancini in tandem con Bastoni, che non sono partiti per Bursa, restando a lavorare a Coverciano. Nuova bufera intanto ai vertici della FIGC, proprio alla vigilia della sfida contro la Francia di Nations League. Il servizio della redazione:
2: Diana Bianchetti si è dimessa dall'incarico di capo delegazione della nazionale italiana. La decisione è arrivata dopo le dichiarazioni del ministro per lo sport Andrea Bodi e le polemiche sul suo ruolo nelle istituzioni sportive. L'ex campionessa olimpica di scherma, vicepresidente del CONI, rivendica la correttezza del proprio operato e spiega di voler proteggere la squadra dalle tensioni. Bianchetti ringrazia il commissario tecnico, giocatori e lo staff per l'accoglienza ricevuta. Il suo incarico con gli azzurri era stato annunciato nel mese di agosto.
1: La Federcalcio ha inviato alla UEFA nei termini previsti il dossier delle sedi ritenute idonee a proseguire il percorso di candidatura per ospitare le partite di Euro 2032. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha fatto pervenire al numero uno del massimo organismo calcistico continentale, Alexander Seferin, la comunicazione formale con la valutazione degli uffici federali in merito alla completa istruttoria di 13 città: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino e Verona. E 14 stadi. Roma concorre infatti con l'Olimpico e il progetto del nuovo stadio di Pietralata, Napoli, con il Maradona. Cristiano Ronaldo, con un messaggio su Instagram, ha confermato di aver lasciato il ritiro del Portogallo dopo aver appreso dell'esclusione dai titolari della squadra che domani affronta la Danimarca. Dopo la conferenza stampa del commissario tecnico della nazionale, dopo un colloquio con il presidente della Federcalcio portoghese, ho deciso di lasciare il ritiro della nazionale, spiega Ronaldo. L'Atalanta non avrà a disposizione Giacomo Raspadori alla ripresa di campionato lunedì 12 ottobre a Bergamo con il Venezia e probabilmente anche col Paphos in Conference League tre giorni dopo. Gli accertamenti strumentali dell'attaccante azzurro, rientrato dal ritiro dell'Italia a Coverciano, parlano di una distrazione di basso grado del muscolo bicipite femorale della coscia destra. 15 giorni la prognosi. Raspadori ha giocato solo il primo tempo in Nations League a Bursa contro la Turchia, prima di accusare i postumi di uno scontro di gioco, lasciando il posto a Nicolo Cambiaghi all'intervallo. Il tennis: Luciano Dardi riparte col piede giusto all'ATP 500 di Tokyo. Il Giappone, battendo la testa di serie numero 6 Casper Ruud, azzurro numero 20 del mondo, si impone con il punteggio di 7-6-6-3. Il l'italo argentino affronterà agli ottavi il francese Kylian Jacquet, numero 86 della classifica ATP, che ha eliminato in 2-7 il danese Holger Rune, 6-3-6-1. Da segnalare la sconfitta di Taylor Fritz, sconfitto in 3-set da Yoami Myunar, 6-7-6-4-6-3. Nel doppio la coppia azzurra Bolelli-Vavassori ha battuto la coppia giapponese Mochizuki Watanabe in 2-7, entrambi vinti al tiebreak 7-6-7-6. Sconfitta amara invece per Flavio Cobolli al debutto nell'ATP 500 di Pechino. L'azzurro testa di serie numero 4 e numero 7 del mondo cede in 2-7 Roman Safiulin con il sonoro 6-3-6-2. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 12:04.
4: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
15: Prima Radio, musica ed informazione.

0: prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
4: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
3: FM World, powered by 22HBG.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
9: Prima Radio Novità.

Un drone russo ha colpito un edificio scolastico nel distretto di Solomianskij a Kiev, provocando un incendio. Al momento dell'impatto i bambini si trovavano in un rifugio antiaereo. Il presidente israeliano Isaac Herzog proporrà i 4 israeliani che hanno evitato una tragedia ieri sul volo Fly Dubai per il conferimento del premio presidenziale al valor civile. Ad agosto 2026, su base mensile, gli occupati diminuiscono di 5.000 unità su luglio e crescono di 291.000 unità sull'anno, lo rileva l'Istat. Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM, il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. Ore di apprensione per la salute di Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, e poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un drone russo ha colpito un edificio scolastico nel distretto di Solomianskij a Kiev, provocando un incendio. Al momento dell'impatto i bambini si trovavano in un rifugio antiaereo, lo riporta Ukrainska Pravda, citando il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. I detriti del drone hanno anche danneggiato un magazzino. Il presidente israeliano Isaac Herzog proporrà i 4 israeliani che hanno evitato una tragedia ieri sul volo Fly Dubai per il conferimento del premio presidenziale al valor civile. Lo riferisce una nota del suo portavoce. Intanto, in un'intervista a Fox News, Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele aveva avvertito la Gran Bretagna di un imminente attacco terroristico sponsorizzato dall'Iran prima del recente presunto complotto contro una base aerea della Royal Air Force. Praticamente il giorno dopo ci hanno imposto delle sanzioni, ha sottolineato Netanyahu. Misure temporanee per ridurre l'impatto dei costi del sistema ETS sui prezzi dell'energia, maggiore flessibilità nell'assegnazione delle quote, rinvio dell'entrata in vigore dell'ETS2 per trasporti e edifici. Sono alcune delle proposte che Italia e Repubblica Ceca avanzano per fronteggiare l'attuale shock energetico in un documento congiunto ricevuto ieri dalla Commissione europea in vista del vertice europeo del 15 e 16 ottobre. Ad agosto 2026, su base mensile, gli occupati diminuiscono di 5.000 unità sul luglio e crescono di 291.000 unità sull'anno. Lo rileva l'Istat, sottolineando che crescono le persone in cerca di lavoro con 48.000 unità in più sul mese, 129.000 in più sull'anno. Gli occupati sono 24.352.000, mentre i disoccupati sono 1.591.000. Diminuiscono in modo consistente gli inattivi tra i 15 e i 64 anni con 21.000 in meno sul mese e 381.000 in meno sull'anno. Il tasso di occupazione scende al 63%, mentre il tasso di disoccupazione sale al 6,2%. Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. L'aggiornamento dei LEA prevede circa 800 tra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti, dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno, fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Come sottolinea il Ministero della Salute, si interviene tra gli altri nel campo della prevenzione oncologica e malattie rare e croniche. Ore di apprensione per la salute di Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, il critico d'arte ed ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero. Una notizia di sport: in chiusura, l'Università di Buenos Aires ha deciso di conferire la laurea honoris causa a Lionel Messi in riconoscimento della sua carriera sportiva e del modo in cui ha rappresentato l'Argentina. La massima onorificenza verrà consegnata al fuoriclasse il 6 ottobre, prima della sua partita di addio con la nazionale allo stadio Monumental di Buenos Aires. Non c'è altro, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:01. Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: da spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano, lontano, lontano. Sto talento m'ha portato lontano.

Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Prima Radio Novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto

Resta alta la tensione in Francia per via delle proteste studentesche che proseguono da giorni in tutto il paese. A Marsiglia un preside è stato aggredito e cosparso di benzina. In Tennessee l'esecuzione di Krista Gayle Pike, 50 anni, è stata sospesa dopo che la somministrazione dell'iniezione letale non è andata a buon fine. Continua a tenere l'Italia con il fiato sospeso la storia di Nessy Guerra, la 27enne di Sanremo condannata in Egitto per adulterio. Setta nel torinese il 16enne Santoro avrebbe abusato sessualmente anche di vittime minorenni. Via libera dell'aula della Camera al decreto imballaggi e poi lo sport tra poco. Bye.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Resta alta l'attenzione in Francia per via delle proteste studentesche che proseguono da giorni in tutto il paese per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti, maggiori risorse e condizioni di apprendimento decente. A Marsiglia un preside è stato aggredito e cosparso di benzina. A Lille i manifestanti hanno eretto barricate e dato fuoco a bidoni della spazzatura. Il ministro dell'interno Laurent Nunez in conferenza stampa ha fatto sapere che nella giornata di ieri sono state arrestate 625 persone. In Tennessee l'esecuzione di Krista Gayle Pike, 50 anni, è stata sospesa dopo che la somministrazione dell'iniezione letale non è andata a buon fine. Pike, condannata a morte per un omicidio commesso nel 1995 quando aveva 18 anni, sarebbe stata la prima donna giustiziata nello Stato da almeno 200 anni. Secondo i giornalisti presenti, dopo la somministrazione di due dosi di pentobarbital, la donna è rimasta viva e si sentiva russare nella sala dell'esecuzione. La portavoce del Dipartimento Penitenziario ha dichiarato di non poter fornire informazioni immediate sull'accaduto. Continua a tenere l'Italia con il fiato sospeso la storia di Nessy Guerra, la 27enne di Sanremo condannata in Egitto per adulterio. Il mio ex ha detto Guerra alla press, chiede via social che io venga lapidata pubblicamente se non torno con lui. La donna è bloccata in Egitto insieme alla figlia di 3 anni e condannata in appello a 6 mesi di carcere in un procedimento per presunto adulterio del quale è accusata dall'ex marito Tamer Omaouda. Veniamo adesso alla setta scoperta nel torinese. La 59enne arrestato dai carabinieri nell'ambito dell'operazione Asmodeo è considerato al vertice dell'organizzazione, avrebbe abusato sessualmente anche di vittime minorenni sottomovendole a reiterati atti di violenza sessuale e facendole passare come presunte terapie purificatrici. L'uomo con il ruolo di maestro avrebbe esercitato un controllo totale sulle adepte mediante manipolazione psicologica, proponendo loro terapie sciamaniche o rituali in grado di alleviare le sofferenze o addirittura guarirle. A Roma adesso, per un'operazione della Polizia di Stato sui mini market e sugli esercizi di vicinato del quadrante Don Bosco, i poliziotti hanno acceso i riflettori sul comparto del commercio di prossimità. Le attività sono culminate nel sequestro di 14 kg di prodotti alimentari e nell'elevazione di sanzioni amministrative per oltre 14.000 euro. Via libera dell'Aula della Camera al decreto imballaggi. Sì, sono stati 178, i no 57, gli astenuti 79. Il testo in seconda lettura alla Camera è legge. Il decreto prevede misure per consentire l'immissione sul mercato di specifici imballaggi di plastica monouso, in particolare quelli per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati e quelli per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, qualora certificati come biodegradabili e compostabili. Lo sport e il calcio, niente partenza per Parigi per 9 giocatori azzurri, come già accaduto in occasione della trasferta di Bursa. Il CT Roberto Mancini ha deciso di non sottoporre tutta la rosa al trasferimento per affrontare domani sera la Francia nel terzo incontro del girone di Nations League. I 9 parteciperanno nel pomeriggio ad una seduta di lavoro con parte dello staff tecnico e performance con l'obiettivo di gestire al meglio la preparazione in vista della partita con la Turchia in programma lunedì 5 ottobre a Bologna. Abbiamo terminato.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14:04. Prima spot.
2: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: Cronaca. politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: da spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Prima Radio, musica ed informazione. Prima meteo.
16: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso ed ampi spazi di sole con condizioni asciutte sulle pianure lungo le coste. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto i rilievi alpini e prealpini, ma senza fenomeni significativi. Temperature pomeridiane generalmente miti con valori localmente superiori ai 20 gradi. Al centro condizioni di generale stabilità con prevalenza di sole sia sul versante tirrenico sia su quello adriatico. Nelle zone interne le prime ore del mattino saranno piuttosto fresche, mentre durante il giorno le temperature saliranno rapidamente. Sull'Appennino centrale si potranno raggiungere valori intorno ai 22-25 gradi, tempo stabile anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia la giornata trascorrerà con tempo prevalentemente soleggiato e asciutto, salvo qualche temporaneo annuvolamento sulle aree interne montuose. Sulle coste tirreniche della Calabria le temperature massime si porteranno intorno ai 25 gradi con precipitazioni assenti. Le temperature saranno nel complesso gradevoli durante il giorno, ma con valori minimi decisamente più bassi nelle zone interne appenniniche. Si accentuerà quindi l'escursione termica tra mattino e pomeriggio, tipica di questa fase iniziale dell'autunno. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con prevalenza delle brezze nelle ore centrali della giornata e qualche rinforzo lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, le condizioni saranno nel complesso tranquille, con bacini generalmente poco mossi o localmente mossi. E con la meteo per il momento è tutto.
15: Prima Radio, musica ed informazione.
17: Prima spot.
18: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
19: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, onore app. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

al buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Mancano poche ore alla sfida tra Francia e Italia, terzo impegno di Nations League in programma domani sera. Nuova bufera intanto ai vertici della FIGC proprio alla vigilia della sfida contro la Francia. La Federcalcio ha inviato alla UEFA nei termini previsti dossier delle sedi ritenute idonee a proseguire il percorso di candidatura per ospitare le partite di Euro 2032. Cristiano Ronaldo ha confermato di aver lasciato il ritiro del Portogallo. Il tennis Luciano Dardi riparte col piede giusto all'ATP 500 di Tokyo in Giappone, battendo la testa di serie numero 6 Casper Ruud. Nel doppio avanti anche la coppia azzurra Borelli-Vavassori, sconfitta amara invece per Flavio Cobolli al debutto nell'ATP 500 di Pechino, battuto in due set da Safiulin. Tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Mancano poche ore alla sfida tra Francia e Italia, terzo impegno di Nations League in programma domani sera. La vittoria incoraggiante ottenuta con la Turchia, la prestazione convincente, hanno portato serenità e convinzione tra gli uomini di Mancini. All'allenamento del pomeriggio ieri preceduto da una sessione video ha partecipato il gruppo completo con i vari giocatori divisi per ruolo. Rifinitura questa mattina. Per quanto riguarda le possibili scelte del Mancio, potrebbe rifiatare Tonali, che è stato titolare nelle prime due gare. Si scaldano Calafiori e Ken, rientreranno alcuni dei big, su tutti Barella, ma pure Mancini in tandem con Bastoni, che non sono partiti per Bursa, restando a lavorare a Coverciano. Nuova bufera intanto ai vertici della FIGC, proprio alla vigilia della sfida contro la Francia di Nations League. Il servizio della redazione:
2: Diana Bianchetti si è dimessa dall'incarico di capo delegazione della nazionale italiana. La decisione arriva dopo le dichiarazioni del ministro per lo sport Andrea Bodi e le polemiche sul suo ruolo nelle istituzioni sportive. L'ex campionessa olimpica di scherma, vicepresidente del CONI, rivendica la correttezza del proprio operato e spiega di voler proteggere la squadra dalle tensioni. Bianchetti ringrazia il commissario tecnico, giocatori e lo staff per l'accoglienza ricevuta. Il suo incarico con gli azzurri era stato annunciato nel mese di agosto.
1: La Federcalcio ha inviato alla UEFA nei termini previsti il dossier delle sedi ritenute idonee a proseguire il percorso di candidatura per ospitare le partite di Euro 2032. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha fatto pervenire al numero uno del massimo organismo calcistico continentale, Alexander Seferin, la comunicazione formale con la valutazione degli uffici federali in merito alla completa istruttoria di 13 città: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino e Verona. E 14 stadi. Roma concorre infatti con l'Olimpico e il progetto del nuovo stadio di Pietralata, Napoli, con il Maradona. Cristiano Ronaldo, con un messaggio su Instagram, ha confermato di aver lasciato il ritiro del Portogallo dopo aver appreso dell'esclusione dai titolari della squadra che domani affronta la Danimarca. Dopo la conferenza stampa del commissario tecnico della nazionale, dopo un colloquio con il presidente della Federcalcio portoghese, ho deciso di lasciare il ritiro della nazionale, spiega Ronaldo. L'Atalanta non avrà a disposizione Giacomo Raspadori alla ripresa di campionato lunedì 12 ottobre a Bergamo con il Venezia e probabilmente anche col Paphos in Conference League tre giorni dopo. Gli accertamenti strumentali dell'attaccante azzurro, rientrato dal ritiro dell'Italia a Coverciano, parlano di una distrazione di basso grado del muscolo bicipite femorale della coscia destra. 15 giorni la prognosi. Raspadori ha giocato solo il primo tempo in Nations League a Bursa contro la Turchia, prima di accusare i postumi di uno scontro di gioco, lasciando il posto a Nicolò Cambiaghi all'intervallo. Il tennis: Luciano Dardi riparte col piede giusto all'ATP 500 di Tokyo. Il Giappone, battendo la testa di serie numero 6 Casper Ruud, azzurro numero 20 del mondo, si impone con il punteggio di 7-6-6-3. L'italo argentino affronterà agli ottavi il francese Kylian Jacquet, numero 86 della classifica ATP, che ha eliminato in 2-7 il danese Holger Rune, 6-3-6-1. Da segnalare la sconfitta di Taylor Fritz, sconfitto in 3-set da Yuaomei Munar, 6-7-6-4-6-3. Nel doppio la coppia azzurra Bolelli-Vavassori ha battuto la coppia giapponese Mochizuki Watanabe in 2-7, entrambi vinti al tiebreak 7-6-7-6. Sconfitta amara invece per Flavio Cobolli al debutto nell'ATP 500 di Pechino. L'azzurro testa di serie numero 4 e numero 7 del mondo cede in 2-7 Roman Safiulin con il sonoro 6-3-6-2. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:04. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
6: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
5: FM World, powered by 22HBG.
7: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso ed ampi spazi di sole con condizioni asciutte sulle pianure lungo le coste. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto i rilievi alpini e prealpini, ma senza fenomeni significativi. Temperature pomeridiane generalmente miti con valori localmente superiori ai 20 gradi. Al centro condizioni di generale stabilità con prevalenza di sole sia sul versante tirrenico sia su quello adriatico. Nelle zone interne le prime ore del mattino saranno piuttosto fresche, mentre durante il giorno le temperature saliranno rapidamente. Sull'Appennino centrale si potranno raggiungere valori intorno ai 22-25 gradi, tempo stabile anche sulla Sardegna. Al sud in Sicilia la giornata trascorrerà con tempo prevalentemente soleggiato e asciutto, salvo qualche temporaneo annuvolamento sulle aree interne montuose. Sulle coste tirreniche della Calabria le temperature massime si porteranno intorno ai 25 gradi con precipitazioni assenti. Le temperature saranno nel complesso gradevoli durante il giorno, ma con valori minimi decisamente più bassi nelle zone interne appenniniche. Si accentuerà quindi l'escursione termica tra mattino e pomeriggio, tipica di questa fase iniziale dell'autunno. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con prevalenza delle brezze nelle ore centrali della giornata e qualche rinforzo lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, le condizioni saranno nel complesso tranquille, con bacini generalmente poco mossi o localmente mossi. E con la meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

drone russo ha colpito un edificio scolastico nel distretto di Solomianskij a Kiev, provocando un incendio. Al momento dell'impatto i bambini si trovavano in un rifugio antiaereo. Il presidente israeliano Isaac Herzog proporrà i quattro israeliani che hanno evitato una tragedia ieri sul volo Fly Dubai per il conferimento del premio.

premio presidenziale al valor civile. Ad agosto 2026, su base mensile, gli occupati diminuiscono di 5.000 unità su luglio e crescono di 291.000 unità sull'anno, lo rileva l'Istat. Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. Setta nel torinese, il sedicente Santoni avrebbe abusato sessualmente anche di vittime minorenni. Via libera dell'aula della Camera al decreto imballaggi e poi lo sport tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un drone russo ha colpito un edificio scolastico nel distretto di Solomianskij a Kiev, provocando un incendio. Al momento dell'impatto i bambini si trovavano in un rifugio antiaereo, lo riporta Ukrainska Pravda, citando il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. I detriti del drone hanno anche danneggiato un magazzino. Il presidente israeliano Isaac Herzog proporrà i 4 israeliani che hanno evitato una tragedia ieri sul volo Fly Dubai per il conferimento del premio presidenziale al valor civile. Lo riferisce una nota del suo portavoce. Intanto, in un'intervista a Fox News, Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele aveva avvertito la Gran Bretagna di un imminente attacco terroristico sponsorizzato dall'Iran prima del recente presunto complotto contro una base aerea della Royal Air Force. Praticamente il giorno dopo ci hanno imposto delle sanzioni, ha sottolineato Netanyahu. Misure temporanee per ridurre l'impatto dei costi del sistema ETS sui prezzi dell'energia, maggiore flessibilità nell'assegnazione delle quote e rinvio dell'entrata in vigore dell'ETS2 per trasporti e edifici. Sono alcune delle proposte che Italia e Repubblica Ceca avanzano per fronteggiare l'attuale shock energetico in un documento congiunto ricevuto ieri dalla Commissione europea in vista del vertice europeo del 15 e 16 ottobre. Ad agosto 2026 su base mensile gli occupati diminuiscono di 5.000 unità su luglio e crescono di 291.000 unità sull'anno. Lo rileva l'Istat sottolineando che crescono le persone in cerca di lavoro con 48.000 unità in più sul mese, 129.000 in più sull'anno. Gli occupati sono 24.352.000, mentre i disoccupati sono 1.591.000. Diminuiscono in modo consistente gli inattivi tra i 15 e i 64 anni con 21.000 in meno sul mese e 381.000 in meno sull'anno. Il tasso di occupazione scende al 63%, mentre il tasso di disoccupazione sale al 6,2%. Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. L'aggiornamento dei LEA prevede circa 800 tra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti, dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Come sottolinea il Ministero della Salute, si interviene tra gli altri nel campo della prevenzione oncologica e malattie rare e croniche. A Roma adesso, per un'operazione della Polizia di Stato sui mini market e sugli esercizi di vicinato del quadrante Don Bosco, i poliziotti hanno acceso i riflettori sul comparto del commercio di prossimità. Le attività sono culminate nel sequestro di 14 kg di prodotti alimentari e nell'elevazione di sanzioni amministrative per oltre 14.000 euro. Via libera dell'Aula della Camera al decreto imballaggi. Sì, sono stati 178, i no 57, gli astenuti 79. Il testo in seconda lettura alla Camera è legge. Il decreto prevede misure per consentire l'immissione sul mercato di specifici imballaggi di plastica monouso, in particolare quelli per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati e quelli per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, qualora certificati come biodegradabili e compostabili. Lo sport e il calcio, niente partenza per Parigi per 9 giocatori azzurri, come già accaduto in occasione della trasferta di Bursa. Il CT Roberto Mancini ha deciso di non sottoporre tutta la rosa al trasferimento per affrontare domani sera la Francia nel terzo incontro del girone di Nations League. I 9 parteciperanno nel pomeriggio ad una seduta di lavoro con parte dello staff tecnico e performance, con l'obiettivo di gestire al meglio la preparazione in vista della partita con la Turchia in programma lunedì 5 ottobre a Bologna. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:03. Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Prima Radio, musica ed informazione.
14: Prima spot.
15: La tua giornata sarà pesante come al solito?
16: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
15: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei 4 forni a legna e birre spillate.
16: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
15: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
16: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
15: Ampio parcheggio custodito.
17: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
18: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
19: Prima Radio novità.
20: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei

capire al vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

prima radio novità.

0: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
1: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Resta alta la tensione in Francia per via delle proteste studentesche che proseguono da giorni in tutto il paese. A Marsiglia un preside è stato aggredito e cosparso di benzina. In Tennessee l'esecuzione di Krista Gail Pike, 50 anni, è stata sospesa dopo che la somministrazione dell'iniezione letale non è andata a buon fine. Continua a tenere l'Italia con il fiato sospeso la storia di Nessy Guerra, la 27enne di Sanremo condannata in Egitto per adulterio. Ore di apprensione per la salute di Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, e poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Resta alta la tensione in Francia per via delle proteste studentesche che proseguono da giorni in tutto il paese per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti, maggiori risorse e condizioni di apprendimento decente. A Marsiglia un preside è stato aggredito e cosparso di benzina. A Lille i manifestanti hanno eretto barricate e dato fuoco a bidoni della spazzatura. Il ministro dell'interno Laurent Nunez in conferenza stampa ha fatto sapere che nella giornata di ieri sono state arrestate 625 persone. In Tennessee l'esecuzione di Krista Gayle Pike, 50 anni, è stata sospesa dopo che la somministrazione dell'iniezione letale non è andata a buon fine. Pike, condannata a morte per un omicidio commesso nel 1995 quando aveva 18 anni, sarebbe stata la prima donna giustiziata nello Stato da almeno 200 anni. Secondo i giornalisti presenti, dopo la somministrazione di due dosi di pentobarbital, la donna è rimasta viva e si sentiva russare nella sala dell'esecuzione. La portavoce del Dipartimento Penitenziario ha dichiarato di non poter fornire informazioni immediate sull'accaduto. Continua a tenere l'Italia con il fiato sospeso la storia di Nessy Guerra, la 27enne di Sanremo condannata in Egitto per adulterio. Il mio ex ha detto Guerra alla press, chiede via social che io venga lapidata pubblicamente se non torno con lui. La donna è bloccata in Egitto insieme alla figlia di 3 anni e condannata in appello a 6 mesi di carcere in un procedimento per presunto adulterio del quale è accusata dall'ex marito Tamer Omaouda. Veniamo adesso alla setta scoperta nel torinese. La 59enne arrestato dai carabinieri nell'ambito dell'operazione Asmodeo è considerato al vertice dell'organizzazione, avrebbe abusato sessualmente anche di vittime minorenni sottomovendole a reiterati atti di violenza sessuale e facendole passare come presunte terapie purificatrici. L'uomo con il ruolo di maestro avrebbe esercitato un controllo totale sulle adepte mediante manipolazione psicologica, proponendo loro terapie sciamaniche o rituali in grado di alleviare le sofferenze o addirittura guarirle. Ore di apprensione per la salute di Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, il critico d'arte ed ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero. Una notizia di sport: in chiusura l'Università di Buenos Aires ha deciso di conferire la laurea honoris causa a Lionel Messi in riconoscimento della sua carriera sportiva e del modo in cui ha rappresentato l'Argentina. La massima onorificenza verrà consegnata al fuoriclasse il 6 ottobre, prima della sua partita di addio con la nazionale allo stadio Monumental di Buenos Aires. Non c'è altro, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 17:01. Prima spot.
2: Accendiamo la radio.
3: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
2: Ma che...
4: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
2: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
3: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
4: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
2: Ah, però...
3: Più qualità,
4: più radio,
3: con DAB Plus.
5: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati sulla 16 Napoli-Canosa, traffico intenso con code tra Benevento e Avellino Est verso Napoli, e a Napoli intensa la circolazione sulle strade dell'Interland, in particolare sull'asse mediano e sull'asse perimetrale Melito-Scampia. Sulla tangenziale di Napoli code tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli. Lavori questa notte sulla diramazione per Capodichino, dalle 23 alle 6 di domani, chiusura tra Capodichino e la tangenziale di Napoli in direzione della stessa tangenziale. Si lavora di notte anche sulla tangenziale, chiusi i tratti dalle 23 alle 6 tra Secondigliano e Capodichino e tra Agnano e Cuma verso Pozzuoli. Ancora in tangenziale, sempre dalle 23 alle 6, chiuso il tratto tra Arco Felice e Agnano direzione Capodichino. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso ed ampi spazi di sole con condizioni asciutte sulle pianure lungo le coste. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto i rilievi alpini e prealpini, ma senza fenomeni significativi. Temperature pomeridiane generalmente miti con valori localmente superiori ai 20 gradi. Al centro condizioni di generale stabilità con prevalenza di sole sia sul versante tirrenico sia su quello adriatico. Nelle zone interne le prime ore del mattino saranno piuttosto fresche, mentre durante il giorno le temperature saliranno rapidamente. Sull'Appennino centrale si potranno raggiungere valori intorno ai 22-25 gradi, tempo stabile anche sulla Sardegna. Al sud in Sicilia la giornata trascorrerà con tempo prevalentemente soleggiato e asciutto, salvo qualche temporaneo annuvolamento sulle aree interne montuose. Sulle coste tirreniche della Calabria le temperature massime si porteranno intorno ai 25 gradi con precipitazioni assenti. Le temperature saranno nel complesso gradevoli durante il giorno, ma con valori minimi decisamente più bassi nelle zone interne appenniniche. Si accentuerà quindi l'escursione termica tra mattino e pomeriggio, tipica di questa fase iniziale dell'autunno. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con prevalenza delle brezze nelle ore centrali della giornata e qualche rinforzo lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, le condizioni saranno nel complesso tranquille, con bacini generalmente poco mossi o localmente mossi. E con la meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio novità.

sta panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi lieti, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

uscire dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Caro Energia, confronto tra Roma e Bruxelles sulla flessibilità di bilancio. Legge elettorale, la Camera respinge le pregiudiziali delle opposizioni. Genova, polemica per l'esclusione della sindaca Salis dal taglio del nastro. Meloni le telefona. Francia, violenza durante le proteste studentesche, aggrediti dirigenti scolastici. Casa di Monte Carlo, chiesta la prescrizione per Fini e i Tulliani. Sanità, pubblicato l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione resta aperto il confronto tra il governo italiano e la Commissione europea sui margini di bilancio per affrontare il caro energia. Bruxelles ricorda di aver già concesso maggiore flessibilità agli stati membri. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti difende invece la richiesta italiana. L'inflazione, spiega, è risultata più alta di quella prevista quando furono fissati gli obiettivi di spesa. Italia e Repubblica Ceca hanno presentato anche un documento congiunto sul mercato delle emissioni, chiedendo misure temporanee per contenere i costi dell'energia. Si tratta di un'iniziativa distinta dalla lettera sulla flessibilità di bilancio. Anche la Grecia sollecita nuovi margini per sostenere cittadini e imprese.
2: La maggioranza supera il primo voto segreto sulla riforma della legge elettorale alla Camera. Montecitorio ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni con 229 voti contrari e 151 favorevoli. Erano 5 le richieste sottoposte all'Assemblea, riunite in un'unica votazione. Contro le pregiudiziali si è espresso anche Futuro Nazionale, pur mantenendo una posizione critica sulla riforma. Il risultato consente all'esame del provvedimento di proseguire. Non è ancora l'approvazione definitiva della nuova legge. Secondo il calendario indicato, infatti, il voto finale a scrutinio segreto è previsto tra il 7 e l'8 ottobre.
1: Polemica istituzionale all'inaugurazione del Salone Nautico di Genova. La sindaca Silvia Salis non è stata invitata a salire sul palco per il taglio del nastro, al quale hanno partecipato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il governatore Marco Bucci. Palazzo Chigi ha attribuito l'episodio a un errore dell'organizzazione. Meloni ha poi telefonato alla sindaca per esprimere il proprio dispiacere. Salis ha ringraziato per la chiamata, ma ha chiesto di chiarire le responsabilità di quello che considera uno sgarbo alla città. Anche gli organizzatori hanno escluso la volontà di un'offesa istituzionale.
2: Andiamo all'estero. Giornata di gravi disordini in Francia durante le proteste degli studenti. A Marsiglia il preside del liceo Victor Hugo e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Incendi di violenza hanno interessato anche altri istituti. In Normandia sono rimasti feriti 2 dirigenti scolastici. Il governo ha riunito una unità di crisi e ha annullato i viaggi dei ministri fino a lunedì. Centinaia di persone fermate nel corso delle proteste. E scontro anche sulle responsabilità. Il governo accusa la France Insoumise di aver organizzato la mobilitazione. Il partito respinge le accuse e parla di proteste spontanee per le condizioni delle scuole.
1: Novità nel processo sulla compravendita dell'appartamento di Monte Carlo. Il procuratore generale della Corte d'Appello di Roma ha chiesto di dichiarare la prescrizione per Gianfranco Fini, Elisabetta Tulliani, il fratello Giancarlo e il padre Sergio, accusati di riciclaggio. In primo grado l'ex presidente della Camera era stato condannato a 2 anni e 8 mesi. I difensori di Fini chiedono anzitutto l'assoluzione perché il fatto non sussiste, in seconda battuta la prescrizione. Quella formulata dall'accusa è una richiesta. La Corte deve ancora pronunciarsi. La sentenza è attesa nel mese di febbraio.
2: Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i provvedimenti che aggiornano i livelli essenziali di assistenza, le prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale deve garantire ai cittadini. L'intervento comprende circa 800 tra servizi, prestazioni e terapie attraverso 9 introduzioni, modifiche e sostituzioni. Tra le novità figurano l'ampliamento degli screening neonatali, esami per una migliore caratterizzazione del tumore al seno e nuove prestazioni in esenzione per le malattie croniche. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, indica come obiettivo l'accesso alle cure innovative in tutto il paese. È prevista anche l'eliminazione di prestazioni considerate obsolete.
1: Infine lo sport, il tennis. Matteo Berrettini supera in rimonta lo spagnolo Alejandro Davidovic Fochina e raggiunge gli ottavi del torneo di Tokyo. Dopo aver perso il primo set per 6-1, l'azzurro conquista il secondo al tie-break e chiude il terzo per 6-4. Il prossimo avversario sarà il paraguayano Adolfo Daniel Valeo. Avanza anche Luciano Darderi che batte Casper Ruud in 2 set, 7-6, 6-3. Si ferma invece a Pechino Flavio Cobolli. Il tennista italiano è stato sconfitto dal russo Roman Safiulin per 6-3, 6-2. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 18:02.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No!
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
15: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
5: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

Caro Energia, confronto tra Roma e Bruxelles sulla flessibilità di bilancio. Legge elettorale, la Camera respinge le pregiudiziali delle opposizioni. Genova, polemica per l'esclusione della sindaca Salis dal taglio del nastro. Meloni le telefona. Francia, violenza durante le proteste studentesche, aggrediti dirigenti scolastici. Casa di Monte Carlo, chiesta la prescrizione per Fini e i Tulliani. Sanità, pubblicato l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: feel good.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
2: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione resta aperto il confronto tra il governo italiano e la Commissione europea sui margini di bilancio per affrontare il caro energia. Bruxelles ricorda di aver già concesso maggiore flessibilità agli stati membri. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti difende invece la richiesta italiana. L'inflazione, spiega, è risultata più alta di quella prevista con maggiore flessibilità agli stati membri. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti difende invece la richiesta italiana. L'inflazione è risultata più alta di quella prevista quando sono fissati gli obiettivi. Italia e Repubblica Ceca hanno presentato anche un documento in congiunto sul mercato delle emissioni e delle misure temporanee per tenere i costi dell'energia. Si tratta di un'iniziativa distinta dalla sua flessibilità di bilancio. Anche la Grecia sollecita nuovi mani per sostenere cittadini e imprese.
3: La maggioranza sulla trimotosec sulla riforma della legge torna alla Camera. Montitorio ha restato le pregiudiziali di istituzionalità delle opzioni con 129 contrari e 150 favorevoli. Erano 5 le richieste sottoposte all'Assemblea unite in un'unica voce contro le pregiudiziali. Si è resto anche furono analogo mantenendo un posizione critica sulla riforma. Il risultato in sede all'esame del provvedimento proseguire non è ancora la frazione definitiva della quale secondo il calendario indicato. Infatti il top in ascolto in aspetto presto 3-8 ottobre.
2: Polemica istituzionale regolazione del fondo nell'Apico Genova. La sindaca Silvia Salis se ne è stata a salire sul palco per taglio il naro al quale hanno partecipato il presidente del Consiglio Giorgio Meloni e il governatore Marcucci. Al soggetto dell'episodio ha un errore dell'organizzazione. Meloni ha telefonato la sindaca per aprire il predispiegare. Sarà ritornata mata maestro di chiedere le responsabilità a quello che considera

0: Una parola anche in esatto, scuso la tal difesa istituzionale.
1: Andiamo al stornato gravi ordinato durante protere di ieri, arsia il presidente del liceo Vittugo, con i collaboratori sono stati addito spazi di benzina e cento, violenzato anche altitudi. Ormai sono si ferditi scolastici, il gol, ogni una vita di chi si è allato i giri mezzo e flunedi, tina è fermata nel suo detente. E scontro anche su responsabilità, governo accusa il frasso su se di aver rosato la mobilizione, per ti prespede colpa la protere spontanea per le condizioni delle scuole.
0: Dove il processo sulla Covid da parte di Montecolo, il procuratore generale del Cortello di Roma, ha chiesto di la prescrizione per Franfini e da Ben Giuliani fra Gianco il padre da Cicaggio, in cui l'ex presidente della Camera era stato condannato 2 anni. I difensori fin chiedono anzitutto la sospensione perché il tom sussidenza è abbattuta la prescrizione. Quella formulata d'accusa è una lista che porterà ancora a pronunciarsi senza esame di febbraio.
1: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale provvedete che giorno di diversi inseri di assistenza per che il Servizio Sanitario Nazionale deve garantire ai cittadini intervengono per circa 800 servizi stazioni e terie attraverso 2 introduzioni, modifiche e sostituzioni. Tra le novità fino all'ampliamento di 6 milionari e per una mica carità del tuo assieme. Nuove stazioni, esenzione per malattie croniche. Il ministro della Salute, Lazio Scacci, indica come obiettivo la rinnovata in tutto il paese, per anche eliminare le pressioni, considerare obsolete.
0: Infine lo sport di tennis, più battiti per Andy Montanglo, Aleano, Vido, Cefokin e aggiunge ottavi al torneo di Tokyo. Dopo aver perso 3-6-1, Zuro con quel secondo al tempo che chiude terzo per 6-4 il prossimo avversario. Sarà ora quello Dolfo dell'Aveio, avanzante ciò non vedete che attacca Sperud in 2-6-6-6, di ferma Ciappino, Fabio Popoli, 7 anni, sono sconfitto il russo Roman Safiulin per 6-3-2, ed è tutto il momento, grazie per molto.
2: Radio, musica e divulgazione. Sole 19 e 5 minuti.
3: Prima. Tu dici non c'è ne visto te inchiate i fratelli Cola e preti troppo niente su impi proti di etro di draga. E dopo che date agini fra Coppola tutta nozione i loro zi sono da versi sta truc senza no. E tro noi idrauli capelli Cola per da meno impianisti elettricità i draga e di tivi purezzi le miti ma Rillo, Aila, Sand, Bici, Patel, Pola, Bacco, Vicalandone o Tuno. Poi che un giudice ti vede l'abbia dato faretti.
4: Per la pubblicità scelta di Sci, Radio, telefono 081 866 3354.

0: Radio Spot. La radio preferita è con te. Carica gratis sul smartphone, sul tablet, l'app F-Word. Power 22HG. La F-Word è il comando virtù per stare in tutti i primi di Ratalia. Si vede l'imporeale social con le telefonze.
1: Cerca FM Trapnur su sto tuo smartphone e ascoltare la tua radio preferita.
0: F-Word. Power 22HG.
2: La radio è il mezzo ideale per promotore. Hai miglior costo contatto. La promozione della tua età, dei tuoi voti. Scegli radio e gli farà prima radio a accessibile.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

de bougir. Cosa ne pensi di dimenticare, di lasciarci andare? Ma dimmi la verità. Forse stasera è una sera che ti sentivi sola. Sei venuta qua

0: Thank you.
1: Prima meteo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso ed ampi spazi di sole con condizioni asciutte sulle pianure lungo le coste. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto i rilievi alpini e prealpini, ma senza fenomeni significativi. Temperature pomeridiane generalmente miti con valori localmente superiori ai 20 gradi. Al centro condizioni di generale stabilità con prevalenza di sole sia sul versante tirrenico sia su quello adriatico. Nelle zone interne le prime ore del mattino saranno piuttosto fresche, mentre durante il giorno le temperature saliranno rapidamente. Sull'Appennino centrale si potranno raggiungere valori intorno ai 22-25 gradi, tempo stabile anche sulla Sardegna. Al sud in Sicilia la giornata trascorrerà con tempo prevalentemente soleggiato e asciutto, salvo qualche temporaneo annuvolamento sulle aree interne montuose. Sulle coste tirreniche della Calabria le temperature massime si porteranno intorno ai 25 gradi con precipitazioni assenti. Le temperature saranno nel complesso gradevoli durante il giorno, ma con valori minimi decisamente più bassi nelle zone interne appenniniche. Si accentuerà quindi l'escursione termica tra mattino e pomeriggio, tipica di questa fase iniziale dell'autunno. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con prevalenza delle brezze nelle ore centrali della giornata e qualche rinforzo lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, le condizioni saranno nel complesso tranquille, con bacini generalmente poco mossi o localmente mossi. E con la meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: La tua giornata sarà pesante come al solito?
5: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
4: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
5: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
4: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
5: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
4: Ampio parcheggio custodito.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
9: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
11: Prima Radio novità.
12: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

Prima Radio Novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

caro energia, confronto tra Roma e Bruxelles sulla flessibilità di bilancio, legge elettorale, la Camera respinge le pregiudiziali delle opposizioni, Genova polemica per l'esclusione della sindaca Salis dal taglio del nastro, Meloni le telefona, Francia, violenza durante le proteste studentesche, aggrediti dirigenti scolastici, Casa di Monte Carlo, chiesta la prescrizione per Fini e i Tulliani, Sanità ha pubblicato l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione resta aperto il confronto tra il governo italiano e la Commissione europea sui margini di bilancio per affrontare il caro energia. Bruxelles ricorda di aver già concesso maggiore flessibilità agli stati membri. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti difende invece la richiesta italiana. L'inflazione, spiega, è risultata più alta di quella prevista quando furono fissati gli obiettivi di spesa. Italia e Repubblica Ceca hanno presentato anche un documento congiunto sul mercato delle emissioni, chiedendo misure temporanee per contenere i costi dell'energia. Si tratta di una iniziativa distinta dalla lettera sulla flessibilità di bilancio. Anche la Grecia sollecita nuovi margini per sostenere cittadini e imprese.
2: La maggioranza supera il primo voto segreto sulla riforma della legge elettorale alla Camera. Montecitorio ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni con 229 voti contrari e 151 favorevoli. Erano 5 le richieste sottoposte all'Assemblea, riunite in un'unica votazione. Contro le pregiudiziali si è espresso anche Nazionale, pur mantenendo una posizione critica sulla riforma. Il risultato consente all'esame del provvedimento di proseguire. Non è ancora l'approvazione definitiva della nuova legge. Secondo il calendario indicato, infatti, il voto finale a scrutinio segreto è previsto tra il 7 e l'8 ottobre.
1: Polemica istituzionale all'inaugurazione del Salone Nautico di Genova. La sindaca Silvia Salis non è stata invitata a salire sul palco per il taglio del nastro, al quale hanno partecipato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il governatore Marco Bucci. Palazzo Chigi ha attribuito l'episodio a un errore dell'organizzazione. Meloni ha poi telefonato alla sindaca per esprimere il proprio dispiacere. Salis ha ringraziato per la chiamata, ma ha chiesto di chiarire le responsabilità di quello che considera uno sgarbo alla città. Anche gli organizzatori hanno escluso la volontà di un'offesa istituzionale.
2: Andiamo all'estero. Giornata di gravi disordini in Francia durante le proteste degli studenti. A Marsiglia il preside del liceo Victor Hugo e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Incendi e violenza hanno interessato anche altri istituti. In Normandia sono rimasti feriti 2 dirigenti scolastici. Il governo ha riunito una unità di crisi e ha annullato i viaggi dei ministri fino a lunedì. Centinaia di persone fermate nel corso delle proteste. E scontro anche sulle responsabilità. Il governo accusa la France Insoumise di aver organizzato la mobilitazione. Il partito respinge le accuse e parla di proteste spontanee per le condizioni delle scuole.
1: Novità del processo sulla compravendita dell'appartamento di Monte Carlo. Il procuratore generale della Corte d'Appello di Roma ha chiesto di dichiarare la prescrizione per Gianfranco Fini, Elisabetta Tulliani, il fratello Giancarlo e il padre Sergio, accusati di riciclaggio. In primo grado l'ex presidente della Camera era stato condannato a 2 anni e 8 mesi. I difensori di Fini chiedono anzitutto l'assoluzione perché il fatto non sussiste in seconda battuta la prescrizione. Quella formulata dall'accusa è una richiesta. La Corte deve ancora pronunciarsi. La sentenza è attesa nel mese di febbraio.
2: Pubblicati in Gazzetta Ufficiale provvedimenti che aggiornano i livelli essenziali di assistenza, le prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale deve garantire ai cittadini. L'intervento comprende circa 800 tra servizi, prestazioni e terapie attraverso nuove introduzioni, modifiche e sostituzioni. Tra le novità figurano l'ampliamento degli screening neonatali, esami per una migliore caratterizzazione del tumore al seno e nuove prestazioni in esenzione per le malattie croniche. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, indica come obiettivo l'accesso alle cure innovative in tutto il paese. È prevista anche l'eliminazione di prestazioni considerate obsolete.
1: Infine lo sport, il tennis. Matteo Berrettini supera in rimonta lo spagnolo Alejandro Davidovic Fochina e raggiunge gli ottavi del torneo di Tokyo. Dopo aver perso il primo set per 6-1, l'azzurro conquista il secondo al tie-break e chiude il terzo per 6-4. Il prossimo avversario sarà il paraguayano Adolfo Daniel Baleio. Avanza anche Luciano Dardelli che batte Casper Ruud in 2 set, 7-6, 6-3. Si ferma invece a Pechino Flavio Cobolli. Il tennista italiano è stato sconfitto dal russo Roman Safiulin per 6-3, 6-2. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:05.
4: Prima spot.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa. Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
8: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
7: Ah, però...
6: Più qualità,
8: più radio.
6: Con DAB Plus.
9: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
10: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
11: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Numero 5.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, incidente con code sulla A2 del Mediterraneo tra Eboli e Campania in sud verso Reggio Calabria. Rallentamenti invece dovuti al traffico intenso sulla tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. Lavori questa notte sulla diramazione per Capodichino dalle 23 alle 6 di domattina, chiusura tra Capodichino e la tangenziale di Napoli in direzione della stessa tangenziale. E si lavora di notte anche sulla tangenziale di Napoli, chiusi i tratti dalle 23 alle 6 tra Secondigliano e Capodichino e tra Agnano e Cuma verso Pozzuoli. Ancora in tangenziale, sempre dalle 23 alle 6, chiuso il tratto tra Arco Felice e Agnano, direzione Capodichino. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso ed ampi spazi di sole con condizioni asciutte sulle pianure lungo le coste. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto i rilievi alpini e prealpini, ma senza fenomeni significativi. Temperature pomeridiane generalmente miti con valori localmente superiori ai 20 gradi. Al centro condizioni di generale stabilità con prevalenza di sole sia sul versante tirrenico sia su quello adriatico. Nelle zone interne le prime ore del mattino saranno piuttosto fresche, mentre durante il giorno le temperature saliranno rapidamente. Sull'Appennino centrale si potranno raggiungere valori intorno ai 22-25 gradi, tempo stabile anche sulla Sardegna. Al sud in Sicilia la giornata trascorrerà con tempo prevalentemente soleggiato e asciutto, salvo qualche temporaneo annuvolamento sulle aree interne montuose. Sulle coste tirreniche della Calabria le temperature massime si porteranno intorno ai 25 gradi con precipitazioni assenti. Le temperature saranno nel complesso gradevoli durante il giorno, ma con valori minimi decisamente più bassi nelle zone interne appenniniche. Si accentuerà quindi l'escursione termica tra mattino e pomeriggio, tipica di questa fase iniziale dell'autunno. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con prevalenza delle brezze nelle ore centrali della giornata e qualche rinforzo lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, le condizioni saranno nel complesso tranquille, con bacini generalmente poco mossi o localmente mossi. E con la meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Numero 1.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale: lavoro nero e turni massacranti, sequestrate due aziende tessili tra il Salernitano e il Napoletano, 102 lavoratori individuati durante le indagini. Ecomafia e campagna ancora prima in Italia per illegalità ambientale. Sanità, parte un nuovo screening neonatale per individuare precocemente la leucodistrofia metacromatica, una rara e grave malattia genetica. Pompei, arrestato un 21enne accusato di aver rapinato una sala scommessa e ferito il titolare. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancarla, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Due aziende tessili sono state sequestrate ad Angri nel Salernitano e a San Giuseppe Vesuviano nel Napoletano nell'ambito di un'inchiesta sullo sfruttamento del lavoro. I carabinieri hanno identificato complessivamente 102 lavoratori, molti sarebbero stati impiegati in nero, alcuni senza permesso di soggiorno, con turni particolarmente pesanti, retribuzioni ritenute inadeguate e gravi carenze nelle misure di sicurezza. La Campania si conferma intanto al primo posto in Italia per la illegalità ambientale. Secondo il rapporto Ecomafia 2026 di Lega Ambiente, nel 2025 sono stati accertati 5.636 reati, il 15,8% del totale nazionale, oltre 15 al giorno. Napoli guida anche la graduatoria delle province italiane con 2.512 reati. Novità importante sul fronte della sanità: la Campania introduce lo screening neonatale per la diagnosi precoce della leucodistrofia metacromatica, una rara malattia genetica neurodegenerativa. Il test consentirà di individuare la patologia prima della comparsa dei sintomi e intervenire tempestivamente con le terapie disponibili. Infine, a Pompei è stato arrestato un 21enne accusato di aver rapinato a mano armata una sala scommesse e ferito il titolare. Durante il colpo erano stati portati via oltre 5.000 euro. Il giovane era ricercato e, secondo gli investigatori, era riuscito finora a sottrarsi alla cattura. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 21:03 minuti.
2: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo. Perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere. Perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante,

lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No!
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Prima Radio, musica ed informazione.

esseri speciali rinasciamo, quasi fossimo immortali. Quanti pali hai preso prima di imparare ad andare in bici senza mani? Come

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso ed ampi spazi di sole con condizioni asciutte sulle pianure lungo le coste. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto i rilievi alpini e prealpini, ma senza fenomeni significativi. Temperature pomeridiane generalmente miti con valori localmente superiori ai 20 gradi. Al centro condizioni di generale stabilità con prevalenza di sole sia sul versante tirrenico sia su quello adriatico. Nelle zone interne le prime ore del mattino saranno piuttosto fresche, mentre durante il giorno le temperature saliranno rapidamente. Sull'Appennino centrale si potranno raggiungere valori intorno ai 22-25 gradi, tempo stabile anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia la giornata trascorrerà con tempo prevalentemente soleggiato e asciutto, salvo qualche temporaneo annuvolamento sulle aree interne montuose. Sulle coste tirreniche della Calabria le temperature massime si porteranno intorno ai 25 gradi con precipitazioni assenti. Le temperature saranno nel complesso gradevoli durante il giorno, ma con valori minimi decisamente più bassi nelle zone interne appenniniche. Si accentuerà quindi l'escursione termica tra mattino e pomeriggio, tipica di questa fase iniziale dell'autunno. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con prevalenza delle brezze nelle ore centrali della giornata e qualche rinforzo lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, le condizioni saranno nel complesso tranquille, con bacini generalmente poco mossi o localmente mossi. E con la meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Sembra lui che guarda me e mi nascondo nella metro.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.